Anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Jausun, Casi Huzli, l'accordionist dalla Chapella Valopse. Un divertiment con la musica populara sin RTR.

0: Veramente ci siamo a fare le novità, ma in novembre nulla, vuoi stendere un po' mai? Huh? Ove mai?
1: Io alzo, a signetz, molto meglio proprio, però che non si vede senza signetz, che non è giusto?
0: E va senza signetz, il più importante non sono signetz, di per sé le novità, per cui per piacere.
1: Il cliente che pretende plirs 100 milioni della Banca Centrale Grigiuna è Remo Stoffel, l'investor Grigiun stat da vos il plant di indemnizzazione. Arsenal è nel finale della Champions League per il club da Londra e è la seconda giada che il domonio quest pass quai su enter il 2006. Se dozze si variabel per part ferm sur tracci con fasa su relivas de temp en temp plovi. Come trais dal stemas, cioè pinò per vos oz la 6, mio nome Olivia Christen, vien di abitiusessas dalla partida. Da vos il plan di indemnizzazione de plirs 100 milions francs contro la Banca Centrale Grigiuna e si è società affiliata alla Banca BZ, stat l'investor Grigiun Remo Stoffel, quai a confermare una pledadra della Priora Suisse, la società de Stoffel, envers l'agentura de novitats AVP. In sa inoltre in una domanda de mediazione in connex con il plan di indemnizzazione. Il plan se drizza contro la GKB e la BZ in connex con l'augment del capital per la United Machining Solutions SA il gener 2024. In questo connex hai la GKB e la BZ sco amministratura de facoltà desisti dal stretto de compra. Qua è a disfavore dels investors existenz, trantels quels era Remo Stoffel. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che deve garantire abbastimenti in transizidir tras la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vuole ins examinare se si possono scrivere in una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciato in sia piattaforma Truth Social. En il rom del progetto Libertad ha il militare americano accompagna plirs abbastimenti commerciali tras la via de Hormuz. Questa via ha una grande montata per l'economia mondiale per il trasporto di ali e gas liquido. In connex con la guerra in Ucraina, cominciata a mezzanotte in una pausa di combat che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa di combat valia illimitata, usce dice che la Russia nataccia bec l'Ucraina, uscia Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dall'altra parte ha proclamato una pausa di combat unilaterale che vale mo venerdì e sonda. L'ora saregora della Russia vide la vittoria contro il nazis durante la seconda guerra mondiale. Il militare americano da nuovo mai attaccia una barca da contrabbandisti da droga su Poniz e mazza tra i omens. La barca sa è stata sinina ruta in il Pacifico orientale che sa inconoscente per il traffico con droga, sa comunica il militare americano sulla piattaforma X. Queste indicazioni na Poniz per il momento bec verificare indipendente mai. Dopo il tom passa attaccia il militare americano di ne puspe barca skin supona che la strada Transportation Drogas en ils Stadis Units. La nav crugera con il cas dels virus da Hanta a bord dasce entrare in import delle Insles Canarias, quai alla Spagna l'UBI, quai an ins decis insieme con l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO e l'Unione Europeica, quai tenor drec internazionale principi umanitars a comunicà il Ministeri de Sanidad a Madrid. En finotzen mortes trais in mort trais passagiers a bord della nav crugera quai per via del virus da Hamta. La WHO part attualmente del fatto che date in tot 7 cas da malzogna. L'uranchina novità del sport, Arsenal è nel final della Champions League. Il club da Londra guadagna il geo da ritorno da mezzfinale contro Atletico Madrid quai con in annola. E nel geo da partenza vevida in pari da Zinedine. Il gol decisif da dir a saita il capitani Bukayo Saka curt avant la pausa. Con quai è Arsenal per la seconda già da su entri il 2006 e nel final della Champions League. L'adversari venia d'esser Bayern München o Paris Saint-Germain. E per finir anche Laura, oz esi variabel per parte esi ferm sur tratsch, trantren ponin squintar cun fasa sulle liva, sur tut il suentre mezzdi da temp en temp plovi, il pli intensiv in il mesauc e la brigaglia. Las temperaturas maximales en a cuire ter 12 grad, sen sur selva trantre 12 e 16 ed en lenge di notte ter 8 grad.
0: E qua in Stadt, intanto è la 16, ossia, Cittadini ci funziona almeno in questo studio con Signetz.
2: Ah!
0: E voilà. Ma dopo questo qui, dovrei avanti con Mainzer a mo un caffè. Mesnom, Livio Foffa, se ci vuoi un bundi.
2: Per te, per nous, per vous.

0: Marco de Benura, as 6 de mai, giavüsch un bon di. I oz, quisch di da 6 de mai, es al di international da dündes pü fascinants instruments. Cida! Oz es al di international da l'accordeon da l'orgel da maun. Inzer, mes instruments, na tenim per lektions, also fin pro Schneewalzer su nerivi. Da ist nur ein Jahr der Primavera. Ma oz ist ein Di speziell per totes Amaturs de Café. Ja, naja, schon tini un oz festgeschen empe un des pü Prominenz Amaturs de Café. Sis 65 javel Anniversari.
1: Nespresso, what else?
0: Ai, ci ater. George Clooney va oz in pensione, donta sonza jura cel farà in avant films, fus pucciascial no fes, per indice ses films son pel pü ad una fitch bunzi de differents genres. George Clooney festeggia oz ses 65 javel anniversari. E a propos films, un das films sonz 70 è stat Saturday Night Fever con John Travolta. Hai lanciato in paese la era da disco. Furora però quel film ha però impostato e fatto la musica, al soundtrack di quel film. E quel è arrivato oggi quell'album. Oggi avanti 48 anni, su piazza una delle parades da hits in Inghilterra,

0: Votch in count a momo de una grandiosa sbigis con Sting Alive qui a pro RTR des la sesi de judot. Se ci vedi un buon dì.
1: Una bella mesemna con RTR.
0: E alla oz forte mon pao al ciao anempi festeggia ir ses anniversari. Adele.
2: Adele.

Del Set Fire to the Rain, las 6:23 minuts esi. I spraunze nu tas vaint il ciao, adonta si va per un titel de, in un certsegn, champion mondial, e lora tal pigliani schel es un Züri Geis. Una seiraunze, da viadis inglese, anempe fat una rangazion de las meldras e las più luxuriosas stazions da tren dal Mons. E quella sin plaza un es una in Svizzera. Na, e non es quella da Landquart, quella fis relativ manginoant in quella lista da rangs. Na, ed es naturalmente la stazion da Turic. Qua amo sa qui studi, valutadas unidas 40 stazions, tenor gastronomia, possibilitas da far commissions, lounges, i la valutazion das jasts es nida resguardada. Turic ha per svasi impustut con sia sporta culinarica, multifaria i l'experienza da viadi da prima classa. Sulle plazze 2 fin 4 seguono le loro uste 3 stazioni giapponesi, nempe Osaka, Kyoto e Tokyo. Sin plazza 1 però la migliore stazione del mondo, quella da Turic. A tutti questi fa un oz viadi col tren, giovigiani buon viadi e hai, sciobu out da müder tren a Langquart, simplemente serra rasölz.

0: Ün des novs da Pascal Gamboni ina nibla el ciel. Oz dai pü nüvles el ciel da pü da quai do las noitats. Pascal Gamboni in Tuiecin, las noitats d'una Tuiecina. Ciao da nuovo la sesimetz, Olivia Christen.
1: Da vos il plan d'indemnizzazione da plirs 100 milions francs contra la banca centonala Grigiuna e si è societata affiliata alla banca BZ, stat l'investor Grigiun Remo Stoffel, qua conferma in pleidadra della priora Suisse, la società de Stoffel, envers l'agentura de novitats AVP. In Zaya inoltrà in a domanda d'indemnizzazione in connex con implant. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per in curt tempo l'azione che doveva garantire a bastimenti il transit segir tras la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vuole ins examinare se ins possono scrivere in una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunziare in sia piattaforma Truth Social. Arsenal è nel finale della Champions League e il club di Londra ha guadagnato il giorno del ritorno del match finale contro Atletico Madrid, che con in a nulla e nel giorno di partenza aveva da in pari dats in adin.
2: La meteo presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: Eroz, nuven la gronda plövia bramada, almai nulli in gronda sparz del giuntuni da time variabel per part esi ferm sul tratz, tanto reins da poi erfar quint, cun fases sulla livas, in pustut domasi. La bramada plövia dai oz be io las valadas taliaunas, la ploi per part er un pa plü intensiv. I diveni un pein più freischin, las temperaturas maximales oz acquaira 17 grads, 10 fin 14 grads dai in sur e sot selva, maximal manch 13 grads in engedina bassa ed un pa più frei in engedinata, la nodarai oz da più co 8 grads. Hai Shavu, no che ne sciata Leonia Rocobello e allora non fai cloud RTR. Leonia Rocobello as duai pi con chains bofs del Grigiun, chanuglia della Svizzera. I coci te sva quai dal daini scoprossem qui a pro RTR col cia nom Impuls.
3: RTR. Da nous per vous.
0: Fin là però mo blera buona musica. In excess spetta e qui è es P.

0: you know, I've got to let you know.
1: Grandius.
0: You wanna make it.
1: In excess, need you tonight. A banura bot vainch dalla set qui a pro RTR con quai pros duai bovs a spü cun chains in Svizzera romauncia nempel Leon i Rocobello.
2: RTR Impuls.
1: Il lor possessura superbia es Bibi Vaplan.
3: Curcena avant ver saison salva la vita de mes bofs, Rocobello e Leon, dere per mai da prima de vents clair, questa acțiun non esbe una bella idea de charità o un gag de promo. Mia visione artistica tenge più de lunch, es più filosofica e bluarda. Co precis ce quai ves de sviluppar, num dere avant saison se modul to clair. Ma usce es quai cun aventuras verdaivlas, id es una aventura. Se tot fus de prima de vent fin già previsibil, nu fusse possibil da resentir usce intensiv tema, in sgiurezza, plagiar ed impostut manchessan tot las belles surprises ce la vita apront sun una via aventuraivla. Durant quest saisons con Rocobello e Leon, s'han sviluppades pas per pas visions e progetts concrets. Sper quai es cresciuda ir la vita in turnstalla, blere surprises e noves amicizias s'han manifestades. E ia dat divers moments, ci man fat resentir veneration. Moments magics e mystics. De quintar suto quest moments is bot impossible, ma ce ci ma dat in öl es, ci da un aspet ci unisce to quest moments. Id es l'empatia, la fascinazione e l'amor ce otros umans resainten per Rocobello e Leon. E se sono stata quella ci ha salvato il sbofs, e mi amore es naturalmente enorme, sono ad una senza plez din giondar ce quai ven, quel sentiment e perce, ce sui blers parten cumai quell'amor.

0: Marcordi as 6 da mai esi in 11 minuts la 7 e alt pois a dir lung temp der d'exercitar nun aut pü. Attenzion, ossa vini da dats mair fitch be. A Biena s'inscuntran des 14 fin a 17 de mai 550 societats de musica, passa 20.000 musicants e musicantes a la Festa de Musica Federala. Dal profi trombetist fin pral «Io non ha plus exercitado spe l'ultima proa», clarinetist. Inirà zu fla quaches pulmuns da naun e battu a tot spudair. Sai quai marcia, polca o mumains de peglialina, quai es musica. Quai es il più grand eveniment de instruments de fla del Monts. E con RTR sarà in pa sco esser live dalla partida. La Festa de Musica Federale a Biena, grand tema, sunt totes canals de RTR. I nu lanciain oz quella Festa de Musica Federale con un kickeri ses special che nu joain con un das passa 20.000 musicanti e musicantes che faraun in bun unemna viadi a Biena, nempe con Reto Lehner da Zernetz ci sarà dalla partita sco dirigente della musica d'Engiadina Bassa. Con c'hai ambizioni veramente?
1: Si fa musica, pensa che il più importante è dimostrare la musica allo spettatore, l'auditore e da... Per me c'è musicante è un motivo speciale da dire di una festa più grande, importante di una festa federale.
0: Ciao, Reto Lehner, in sia musica sono pronti, con c'è una ambizione ci vanno a Biena, ma è c'è fiura, ce la farà oz pro il kicker in sia speciale, dal Daini. Dalla settimez, oz qui è pro RTR, vos l'emitur, ci va per la festa di musica federale, ce non l'hanno già in appunto scodit.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: I'm falling for you.
1: Arrivo fuori con Falling qui a Pro RTR. Una da las nos da quest'emna, la Banca Centrale Grigiuna è confrontata con un plan da più 100 milioni di francs e ossa se sai chi ha fatto quel plan. Un ci dera un tempo fitch sovent anti las medias, in posti per vida ce la compra la terma a Val San Pieder e a Leo e Fabricio là e ne ha da una tour gran chilometer su Antil Ciel. Da più details da quel plant, si ci des l'om ci fa plant in 3 minuti della snoitat.

0: Las novitats dal RTR.
1: La stagiun den vien passada sei stada ina de success e pretensiusa a madem temp, quella bilancia dell'Union de las Pendicularas Grischunas. Il client che pretende plir 100 milions della banca centonala Grischuna è Remo Stoffel, l'investor Grischun stata vos il plant di indemnizzazion. Ed ozese variabel per part ferm sur trac con fase sulle livas da temp en temp plovi. Como trais dels temas, ciò pinau per vus oz la siat, mio nome Olivia Christen, bien di abitius essas dalla partida. L'Union de las Pendicularas Grischunas tira una bilancia positiva dall'inviern 2025-26, quae malgrà la mancanza da naif al cumenzament della stagiun. Cumperaglia con l'onavant, in onda record, sai il dombra da giasts riduzi mo per 1%. Cumperaglia con la media dels davos cincions, sa risulta scizzunt in plus da passa 7% ai nomen in comunicazione. La svieuta da transport es augmentada per 0,4%. Fitch importanza in stats ils indritz de far naif artificiala. Da vos il plant d'indemnizzazione da plirs 100 milions francs contra la banca centonala Grischuna e si è societata affiliata alla banca BZ, stat l'investur Grischun Remo Stoffel, qua confermai in pleidader della priora Suisse la società da Stoffel envers l'agentura de novitats AVP. In sae inoltre una domanda da mediazione connex con il plant d'indemnizzazione. Il plan se drizza contro la GKB e la BZ in connex con l'augmento del capital per la United Machining Solutions SA il gener 2024. In quest connex ha la GKB e la BZ sco administratura da facoltà desisti dels drets da compra, quai a disfavur dels investors existents, tranter quels era Remo Stoffel. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt temp l'azione che doveva garantire abbastimenti in transit segir tras la via da Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad volen ins examinar schins posso te scrivere in a convegna tra Washington e Teheran a Trump annuncia in sia plataforma Truth Social. En il rom del progetto Libertad ha il militare americano accompagna plirs abbastimenti commerciali tras la via da Hormuz. Questa via ha una gronda montata per l'economia mondiale, qual per via del trasporto di eli e gas liquid. In connex con la guerra in Ucraina, cominciata a mezzanotte in a pausa da combat, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa da combat valia illimitata, usce dice che la Russia n'attaccia bec l'Ucraina, usce a Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dell'altra parte ha proclamato una pausa da combat unilaterale che vale mo per venerdì e sonda, l'ora si ricorda la Russia vide la vittoria contro i nazis durante la seconda guerra mondiale. Il militare americano da nuova mai attaccia in barcia con contrabbandisti da droga su Poniz e mazza tra i somans. La barcia sa è stata in una rotta in il Pacifico orientale che sa è conosciuta per il traffico con drogas a comunicare il militare americano sulla piattaforma X. Queste indicazioni na ponins per il momento bec verificare indipendente mai. Da piloton passa attaccia il militare americano di una puspe barcias che in suppona che las transportazioni Portation Drogas in ils Stadis Units. In novità del sport, Arsenal è nel final della Champions League. Il club da Londra guadagna il geo da ritorn del mezzfinal contro Atletico Madrid, quae con in annola. E nel geo da partenza bevida in pari da Tinedin. Il gol decisiv di ersaira assaita il capitani Bukayo Saka curts avant la pausa. Con quae Arsenal per la seconda giada su entri il 2006 e nel final della Champions League. L'adversario venne ad essere u Bayern München u Paris Saint-Germain.
0: La meteo.
1: Oggi l'aura variabile per parte si ferm sur trac, tran tren ponin squintar con fase sulle live, surtout il suentre mezzdì. De tempo in tempo dati urizis, sinzic pli intensiv plovi en il mesau che la bregaglia. Las temperaturas maximales en a cuira ter 17 gradi, en sur selva tran ter 10 e 14 ed en legge di notte ter 8 gradi.
0: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las 7:05.
0: RTR Brand.
2: accordi a venura na plagiar che vo dit ots sci per cominciar insieme con nu al di adonta con quist schis i nas esi un pa in roba co tuna veramente un sci o co tuna un na
3: i na tuna us autor aber in getu na sei autor
4: co bui na
2: Sì o no? Ci venire let longevinsco successore di Stefan Engler, sco cusler des centuns, quella domanda occupa de spö er. Nu ta klein un pein tanter las linges. Nos tema la prossima mezz'ora. Sa giovisim bundi.

0: in classiker Gloria Gaynor con I Will Survive. El vegn descrit sco versà, cu spes s'intera, colià cu la patria, modest, abel de far compromiss, furbi, intelligent, modest, ma cordial, i l'enzetta scrittoniada el tucca pro ques ci cercen puient al discuars dolas culisses con la gronda comparsa mediala inu venda da cia in cia se success. I amagna ce quai saia una caratteristica rara pro politikers. Cler ci ci dismagna cuslier das stanzi actualmente president della ciombra picna Stefan Engler. E ranti le mischun cincanto cincanto da RTR allo sedit c'è sia carriera politica nazionale iara ben bot a fin c'è nu candidescia più e dice a quel moment tuna curcia Andri Franciscus te la fat la seguente domanda.
1: Al prossimo anno, il 2027 su onda Cernes, rifiutar o far in avant?
2: Con che ci sono una via detta da pensione o che la mia priorità da lei rieligi.
1: E cosa vuol dire rifiutare in quel caso?
2: Si vuol sapere da dots ea.
0: Stefan Engler a 66 anni, Isaia al ret moment per finirsi a lunga carriera politica.
2: Buongiorno, sono anche la via detta da pensione. Scusi, ci viene anche la via detta ponderations anche plans ons, c'è projekts ons, anche per il resto della vita. Ad una rielezione, o se scu consigliere des Kantons, statt becci in quella lista da priorità zple.
0: E diceva fine una lunga carriera politica, con 27 anni il Nigron Cuslier, in avril dal 1998, ni eletta anti la reggenza grigiuna, e dal 2011, allora anti il Cussel des Stanz. Qua vuol dire, c'è la fat bot 30 anni politica sul più alto niveau. Despe, c'è iau m'occupi in interesse per politica, dei quella B, con Stefan Engler. Be per congualer, durante quel tempo alla Germania tenì tre chancellors con Gerhard Schröder, Angela Merkel e Olaf Scholz. La Francia tenì quattro presidenti e gli Stati Uniti hanno fatto cinque presidenti, tutti come già durante quel tempo.

0: la noda Bashi Husboa, el descriva io che non è bun da far nulla. C'è ciò attualmente, però, be savair far es müder pets, as seider d'avril, el non i bab d'un figl, Lennon Ron Bürgin al nome. Des la set, i vanciun.
1: Per vos, con vos.
0: Daspö er seini al Grischund over un nov Kusler das Stanz Stefan Engler a dit chel nu candidesche plü per un ulterior temp d'uffici resterà di menamo fin dal 2027 ma da esi finito e con quai a schon comenzà da girar al carrusel per sia successiun. Al center del Grischund es nempe daspö bundant cenci cantons ad una stat rappresentant il Kusler das Stanz a doppi bot col Partit Christian Democratic osa punto center e les naturalment far quai er in avant. I vida candidats ci ha un potenzial, nu manchi, ma aunque es er muastjes de surtor quel job. Per exempel, Kusler Nacional Martin Candinas.
2: Per moi è clar che vi continua la politica a Berna, io ho il sentimento che ho vinto molto a Cheu, e se c'è per Grischund che pleie mi, che sono effetti motivati. Clar, io sono 15 anni al Consiglio Nazionale, io continuo a essere in quel lavoro, e se dà quella possibilità, è un'opzione da mi dà, non da candidare per il Consiglio Stanz.
0: Un altro candidato che non ha ammodito concreto, no, ma er nulla sci, è Marcus Caduff, consigliere governativo del Centum Grischund.
3: Ma io sono un po' affacciato profondo con quella domanda, quasi che non sto a insegnare discussione in Taifer, la partei da il momento sta per me il centro l'elezione della regenza.
0: Appunto, ma un na tuna ater e forza ci da er pro el un ci. Claire es schon ossa la decisione da Carmelia Meissen.
4: Quella domanda si sente per me per il momento bo, io se la grazie proprio feci se ho stias continuare e non ho per 4 anni mio lavoro con consigliera governativa.
0: Però era socialdemocrazia il Partito Popolare Svizzer proarà più con Frauen da conquister anzitz da Stefan Engler, però le elezioni ci saranno in loro l'uton dal 2027. Ailes poi però schon osa dir, i darà l'oncimegn un on politic con grande tensione. Hello!

0: te er Marco di Abanura ed ist stat las 7:30. Ora per las 3 più importanti novità da questa Abanura con Olivia Christen.
1: L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira una bilancia positiva dell'invierno 25-26, malgrà la mancanza de naif al començament de la stagione. Comprelià con l'on avant, in on de record, sa il d'ombra de giast sa riduzi mo per 1%. Davos il plan d'indemnizzazione de plirs 100 milions francs contra la Banca Centrale Grigiuna e sia società affiliata, la Banca BZ, stat l'investur Grigiun Remo Stoffel, qua conferma in pledadra della Priora Suisse, la società de Stoffel, envers l'agentura de novitats AVP, in sein oltraine du monde de mediazione connex con il plan. Arsenal è nel final della Champions League. Il club de Londra guadagna il giau de ritorn dal match final contro Atletico Madrid, quai con 1-0. E nel giau de partenza avevi da in pari dat in adin.
2: La meteo.
3: Presentata Folk. Vossa bottiglia del Vich in la regione.
0: Er veni a fatio che nu pendain tutti insieme al cibo rinert e che nu ian tutti insieme a lavare l'auto in sé due garanz per ci ploa pac ma un moment più tard con garanzia ma para che tutti non han fat quai er oz novella nempe la gronda plevia almain nulla in gronda sparz del centuni da time variable per part ferm sul trat da un terrain però er fases sulle livas in pustut domaz di e la bramada plevia dai oz in sé be la svalada staliauna la ploi per part un po' più intensiv. I veni un po' più freschin, le temperature maximali sono a quaira di 7 gradi, 10 fin 14 in Zuri, Zotselva, 13 in Engiadina Bassa e maximal mainci 8 gradi dai 8 in Engiadinata. Ed è un das evenimento da l'on. Domani in un'emna comincia la festa da musica federale. In un lancian quella schon otza banura con ior un chiccheri ses special con Reto Lenar ci sarà dalla partita sco dirigente della musica dell'Engiadina Bassa co pront ce l'es per la festa ma er pel chiccheri ses nos tema la prossima mezz'ora se giovis un bundi
2: RTR dalla damau alla saira.

0: Terri, de stat Vainge de la Zotte, con guai per al Kikeri, ses, oz, con una versione un po' più speciale.
1: Il Kikeri ses.
2: Presentata folk. Vossa bottia dal Vich e la regione.
0: Domani in Unimna comincia la festa della musica federale a Vienna. Ci sarà naturalmente un grande tema su tutti i canali di RTR e quella lanciani ossa con un Kikeri ses speciale che noi abbiamo con un ci sarà er dalla partita. Nempe Reto Lenar. Bondi Sarreto.
3: Bondi Livio.
0: Sarreto, dormel a mobain?
3: Dorm. Propcia bain, propcia.
0: Son. Perciò c'è domanda, Elisio è stato iasch dal Arch Musical da domenica passata, ci ha erschon tematizzà questa festa di musica, so poi dal Rester Teiglersco Podcast, citato in rtr.ch, e là al Tauntarater dit al seguente, da kleine Neada.
4: La tensione è bombastica.
0: La tensione è bombastica. E qua a modunice?
3: Sì, la tensione è una bombastica, ma è dormi stesso bene, è la tensione più grande.
0: Mm-hmm. Oso stanno a dire, Reto Lenar è il dirigente della musica d'Engiadina Bassa, ci partecipesce er là, qua è una formazione, ci ha fatto bel e apposta con musicanti da più musiche dell'Engiadina Bassa. Sì, veramente è stato grave da venire insieme con gli auto a botto, o da auto podu, o da fatto ci fare in casting i Torbjörn Smelders.
3: Il primo deve fare un casting di Torbjörn Smelders, ma dopo va in abadaccia e vai in sì, bunzi, blef, musicanti, in ingedina, e vai in pezzana, na. Quindi dovrai no, e per cui vai in a far bene un annunzio libero.
0: Mm-hmm. E quando si osa ogni ensemble, quanto grande sarà quella musica?
3: Noi siamo 72 musicanti. E qua è una bella musica.
0: Ah, allora qua è proprio figo, 72 musicanti e musicanti. Cioè, ce n'era una domanda, se si marcia o si fa in concerti, loro dovrebbero in uniforme, cosa sarà il trattamento perché tutti ci tenere ora bene e gli stessi?
3: Ecco, ma adesso già, noi abbiamo già per esperienza con questo progetto. Noi abbiamo tutti con George Snyder, c'è Misalba e una cravatta. Ce l'ho fatto belle apposte per questa festa della musica.
0: Ah, e scelta c'è la cravatta e squai ci zaccoglierai, allora.
3: Prezzi.
0: Allora, la tensione è grande, dorme la mobile, e co è anche con la tensione avanti che noi abbiamo al Kikeri ses, no squis? Un po' nervous?
3: Sì, eri un po' nervoso, eri un po' tendu, ma i visa modina da dire ora.
0: Ah, per vita, cioè, tutto in orco ci va, adesso allora però la prossima prova vai a spruch, sa?
3: Quel che vai a re, è un po' di...
0: Allora, il sasco ci funziona, o nu fa in differenza spretaise, il suo dirci o na, e l'arbiter è Sergio Guec.
5: Buondì, Reto Lenar.
3: Buondì, Sergio.
5: Tot buon parosa.
3: Sì, tutto in ordine, tu eis?
5: Tutto buon per ossa, teniamo le spalle. Ci date allora, per bons ci vuole a favore della musica.
0: Basta. Nu, io ein, e c'è un pranz, un minuto da vent da dos. La festa della musica federale a lui normalmente mince cin gions.
3: Quel giusto.
0: Correct. Alla festa federale della musica partecipation passa mille società di musica.
5: Correct.
0: Alla festa della musica a Vienna si fa quindi con passa 20.000 musicanti e musicantes.
3: Giusto.
5: Correct.
0: L'ultima festa federale della musica ci despropi stata è stata a Montreux.
3: Correct.
5: Correct.
0: La festa della musica federale è il più grande evenimento di strumenti da flasso in tutto il mondo.
3: Correct.
5: Correct.
0: Al cornetist Simon Gabriel da Schiam Fesni avant 3 campione d'Europa da solists.
3: Correct.
5: Correct.
0: Al pletro manch per Biel è biennale.
3: Fos.
0: Al Cantun Vienna a più o meno gli stessi blers abitanti col Grigion.
3: Giusto.
5: Falò.
0: Vienna si è recciata all'Aida Neuchâtel.
3: Giusto.
5: Falò.
0: La formazione Nosil Bass Bres deriva dalla Cechia.
3: Fos.
0: Si va col treno da scuola a Vienna. Se dovri più o meno 4 ore.
3: Giusto.
5: Correct.
0: E allora facciamo una e c'è un bonus per vedere se vai per una buona roba. A Vienna ti avvelano da più persone francese che tu dai.
3: Giusto.
0: No. Ed es 48,6% tudaisch e 43,17% francese. Eh?
3: L'anni fa mo tu?
0: L'anni fa mo una?
3: Dai, famo una. Ormai ce noi sono qui.
0: Vienna è la più grande città bilingua della Svizzera.
3: Fos.
6: No.
3: No, ma allora vai ne... Meine Frau
5: Alma. Ich habe es einfach die Lascher da Wendt, die das Lust hat.
3: Sì,
5: sì. I da na Wot, vedi gli stand da conto. Reto Lenoro fac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correctes.
3: Ma ci slot.
0: Ah, Nulli a mal, eh?
5: 90 francs per la casa dalla musica.
0: Appunto, also ad uno proprio chi che risente speciales, poi uno candidato alla candidata decider a Cicci Raps Vaun e questo Vaun è in vostra casa, ha?
3: Ma questo è flott, grazie. Ah,
0: sar retto sto lo sapere in runda.
3: Ma questo era botessa, Lucina, invece con 90 francs non arriva a fare grandes rondes, con tante musicanti. Also, se fui forte 900 francs, allora cominciate a pagare rondes.
0: Impostito musicanti e musicanti dall'Engio di Davas.
3: Questo è un ferm site, allora è così, sì, va bene.
0: Basta, ma io dicevo un super bilancio, 9 punti, sono qua Blair, ossa varano le musicanze e le musicanze a modo più rispetto del loro dirigente e confermo che Reto Lehner si allegra sulla festa della musica federale e ci dà forza a mo un paese senza de domanda e ci deve fare mo fin là, su da qua te avvelaini loro con el in pack momento. Il primo però a mo un giovius musical, da Reto Lehner. Allora, questo non è il giovis musicale da Reto Lehner.
2: Presentato a Folk, vostra puttia dal Vich e la regione.
0: Ma ossa vigna il giovis musicale da Reto Lehner. Patriotism, ha? Reto Lehner.
3: Eh sì.
0: Una band da Zernetz, per noi candidati da Zernetz, questo è Overdose in un Mont. E da più da Reto Lehner, allora, giusta, do la musica da Zernetz.

0: La fevra cresce domani in Enimna, comincia la festa della musica federale a Biena, la più grande festa di un strumento da fla del mondo. Passa 20.000 musicanti e musicanti, 550 società di musica, tanterater, tredes dal Grigioni. Il dirigente della musica dall'Engiadina Bassa è Reto Lehner, ci ha io a avanti con noi al Chicarissés e Gudagnà 90 francs. Sareto, osa concentrazione totale sulla festa in Enimna avanti, c'è cosa possiamo fare?
1: Ora possiamo quietare e già dai il momento, la tensione avanti la festa.
0: Ma automo provas?
1: Noi abbiamo l'invento di Civegna insieme agli OBL e là abbiamo una quarta prova gli OBL, ma avanti ci sono in giugno le prove.
0: Quasi, insomma, è stata un po' una sfida per voi, appunto questa musica automis insieme, lei l'ha detto avanti da 13 differenti società di musica, da l'Engiadina, beh, l'Engiadina Bassa, da Rerata, Valmistai?
1: No, è Rerata, tutta l'Engiadina, tutta l'Engiadina e Valmistai.
0: Appunto, i chatter termini per far prove è stato un po' difficile. Con c'hai ambizioni za vai, allora, ci si ha potuto esercitare i suoi pack?
1: Noi l'ambizione prima è di venire insieme, di fare insieme questo progetto di insieme alla festa. Questo vuol dire la parte insieme, che ci deve fin già dire, è il più importante. E ambizioni musicali, Claire, questo aveva una chance, non potevamo dire per concorrere con le smeldere formazioni svizzere, questo era chance Claire.
0: Also, voi avete in sé, io per in viadi per io i baiveri star da compagnia per ces musicanti, los musicanti sanno loro e c'è quella l'algordanza vi dalle bene, ma qua tu non paesce.
1: Ma tu ma forse usci fermo mi sembra meglio. Ma no, non l'hai naturalmente fatto la smelter musicale, ma cioè non l'hai fatto in pass musicale, non l'hai fatto quasi in forma di progetto, però il possibile, ora del nostro vai, questo è chiaro. Dice, non è agno per, in prima linea, per guadagnare, non è agno per essere della partita, per giocare, per essere parte di questa più grande festa musicale. E, also, è a dire, con quella spacca sprova ce ne va agno, vanno fatti un passo enorme, è un stutisce dei musicanti, quando buon ce ne esce.
0: Also, musica strumentale da Fla in Engiadina, Zatavelli, era del campione d'Europa, dopo tre anni Simon Gabriel, sono quel, era veramente per voi?
1: No, quello non sono per noi, ma veramente ce ne avessi per Simon, tanto da noi ci fossi in forza, ma un paio di mezzo. Forza. No, Simon... Simon is un talent bestiale, è una sugliente Simon, però naturalmente, voi sapete dire, quella new was l'ultimo tempo uscì il programma, quello non era neanche possibile per lei da partecipare al nostro progetto. Puccia?
0: Puccia, fu stato garantito un rinforzamento. Ossia, hanno già detto, lei è stato già dell'arte musicale, da domenica passata, ci ha lanciato questa festa di musica, e là al Erschon dit un paio sur delle ambizioni che voi avete, da kleine neada.
2: E penso giusto in Engiadina, là non è quasi, forse con il selva, in della qualità, del potenziale, forse uscì grande, ma noi in Engiadina sono più fermi da dopo la festa. Però è qua che tocca ir alla festa è un evenimento che ci discorriamo ons.
0: Allora, con quale conferma, non sai cosa l'hai detto? Ossa, e va per Algordanza, e va per star da compagnia.
1: Qua è preciso giusto. Noi vai fin già l'ultima anno, sono 12 anni, siamo fin già it con una formazione ad hoc, tu sai, c'è un mondo in stato, e qua è... E là, questo stupido gente, in questo momento, è la luce di Stato, o saggiamo là, mi c'è tanti discorsi, questo è il bello.
0: Questo è veramente il viadi, da scomando, d'alcohol, e con Turner, e loro andranno a bere un paio di più, o... C'è regola
1: già in... Già in circa, scusate, tu hai detto, no? Non va in ditta, fin già il musicante, la sera avanti, la festa, e se mi vince io piena, là vai dit, là fai una sortita light, vuol dire nulla esagerare.
0: Ok.
1: Ma scumont nulla.
0: Scumont nulla. E sarà difficile da scumont da far festa ad Engiadinaises.
1: Quai
0: creiere. Retolina, io già vis Adele e sia musica, in mince cas Blair success e ci resta in loro fitch Blairs al Gordaunzas per la vita, ci vuso quintarauti loro mo lunch. Ninguna tema c'è il tuarne no con Pipax musicanti, con quai c'è l'esit, c'è il perda dunque io.
1: Ma na na quella qui tornar torna tutto ma i capiterà certe robe che non sono previste ma qui c'andre
0: preciso io sono da quella zapoiria e taveller a Molenci Reto Lener grazie Fitch ci hanno dato tutto tempo da ior con noi e da dar questo invito dalle scolisse delle preparazioni per la festa della musica federale ci ha le das 14 fino al 17 da mai a Vienna e Claire cioè quella sarà su in tutti i canali il grande tema qui è pro RTR tanto rata accompagnare la televisione, la musica dell'Engiadina Bassa Viena, ma è registrazione zanai, tutto il programma, è l'ultima arch musical a tematizzare quella festa, tanto nater, er con Reto Lener, tot da Leer e Tagler do, sin rtr.ch.

0: Scoi Auer, cagnosci naturalmente un po' la scena da musica da Zernez, una da Las Bands da Zernez, eini io dul di, però il chicari se, singevis da Reto Lener, eini tagla Overdose, ma ida eramo as Rebels. I ques, dai kleini ossa.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Allegra, nom es Sara Bezzola. Io sono cresciuta su in Tilsons 90 e ne faccio veramente musica da rock. Red Hot Chili Peppers o Guns N' Roses, ne faccio Blair. Rock romance, un plagio air faccio bain, dels Rebels. E là ne faccio la canzone da Storges Dumanze Gigants. In quel caso lui faccio gente mia famiglia e a tutti i miei amici e ai scolari della scuola di Zernez.

Gevüsch da Sara Bezzola in ita klakusch qui alla tecleo arientas Red Hot Chili Peppers e Guns N' Roses, ma quist to qui ad as Rebels, un'uetta per meine scoverta grazia per quel. I vos gevüsch da musica mince dient il center dollas ot qui a pro RTR, dumaun prossima runda.

0: S'imaginai avant bun 60 ans dal 1965 in studio da musica a Nashville, un om al microfon, e 3 minuti più tard al mont una nuova auricula, un nuov orvorm, ci des sco in fledge vin coccion sul canapè alp e nus talvin più liber. Precis per ischet un toc vaiosa.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: James Brown. Es nasce dal 1933 a South Carolina, cresce su in gronda povertà, è stat sco teenager in prajun e li stess, o forza giusto per quai es el gni il real godfather of soul. Funk, R&B, hip-hop, senz el nu fis quai tot nulla. James Brown ci gni er nomna the hardest working man in show business, ci vea para de più energia coi novra tomara ci vinc fraidada con Red Bull. E un de ses più grand sit al toc I Got You, blere un plü cunciansco I Feel Good, una canzun ci dazza bida lunga la luna. Schona benura bot, avant al prim caffè. L'istoria del song sco blers atas grand sit, rivida bot anti la terna bot palperi, tu zu svelt, bot butà e zack, pum, pagdò un hit mondial. Quist groove, quist wow legendar is da lunga sdrualia senza tasta de snus. Da lunghi movimenti al minus dead the space erschis is amo iletti. Sincer mainz. Shavuot nasce l'una, la banura proai uneada con Tyler I Feel Good. Vu saltaraut pagdò tras stua e cugina sot la duscia e da fata vos vasvinz varon meldra luna. Qui è il nostro sempre verte del dì con la comproa c'ha buona luna za poi Tyler James Brown con I Feel Good.

0: grandius, o James Brown con I Got You o I Feel Good, o seni energia e buona luna pel rest del di. E quist toc fiste gli asciotti in Pichon jubileum as 6 da mai del 1965 avant 61 ans es quist toc ni pubblica.
1: Il sempre vert del di.

0: Rest alles Ottimets. Las Notats con Olivia Christen.
1: L'Union de las Pendicularas Grischunas tira in bilancia positiva dall'envirn 25-26, malgrà la mancanza de naif al commenzament della stagione. Compareglià con l'on avanti, in onda record, sa il d'ombra da giast sa riduzimo per 1%. Da vos il plan de indemnizzazion de plirs 100 milions francs contra la banca centunala Grischuna e si è societata affiliata alla banca BZ, stad l'investur Grischun Remo Stoffel, qua conferma in pledadra della priora Suisse, la società de Stoffel envers l'agentura de novitats AVP. In zaia inoltrà in a domanda de mediazione in connex con in plan d'indemnizzazion. Arsenal è nel finale della Champions League. Il club de Londra guadagna il giau de ritorno del mezz final contro Atletico Madrid, quae con 1-0. E nel giau de partenza aveva da in pari, dat in ad in.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich e la regione.
0: L'ombrella se poi eroz lascerà già, ma nulla dappertutto. Eroz nu venla nempe la gronda pleuvi, almai nulla in gronda spars del centun, i da time variabel per part ferm surtrats, quella una plugiadina. Tanto reind se poi però far quint con fases sulla livas, con pleuvia se poi impustut far quint io las valadas taliaunas, la ploi per part da fata intensiv. I venier in pempi frascina, qua era da BPM maximal manch 17 grads, 10 fin 14 in zuri sottselva, 13 grazi in engedina bassa, in papi frai in engedinata, l'anno darai oz da picco 8 grazi.
2: Vias e traffic.
0: La pluvia non vien, ma la naif. Sul pass dal Barnina e si attualmente nempe da far quint con naif sin via. Fat attenzione e buon viadi. Hey, io non so, ci vuoi conoscere quel sentimento. Oggi se va però la certera e sciondo ciao e quella plain quints. E loro si domandi, ma non raffida quai mai? Simil esi con una band, ci si domanda ma non raffidano questo mai. E danno per musica nuova das Rolling Stones e quel toc rigenov dai kleini a muovantles nov qui è pro RTR
2: LTR unic e simpatic.

Saja sa però musica noishma freischa ordal fuarnin del rock and roll iamo chada iaun nempe schondercia fats. Adonta ci sono sa tozzi intuarn o taunta o er dapü. As Rolling Stones han presentava uns bun 14 juras er saira alla ses una noa single o sa domandaut per chai veramente? I as fans dijaun per chai nulla. In the Stars, alla nom, riffs de Keith Richard, inclusive mainci Mick Jagger, tuna eramo cun passa o tauntici, c'è una domanda, c'è iau fec fas con sta su abanura bot. Il single attuale è sbe una brisina ci annuncia al nuov album des Rolling Stones, Foreign Tanks, al quel nom, vignori l'ora as deis de lui, e là sarà una mo atras grandezas della scena de musica della partida, tauntanater Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith des Red Hot Chili Peppers tun in Painisco un museum del rock and roll ma appunto tots quest saranno della partita su quist nuovo album des Rolling Stones. Isco scia qua in uba stess da eramo in toc da Charlie Watts morta avant Gene Jones con una de sias ultimas sessions ce la teni cus Rolling Stones. Ma ossa da Kleininiada, la single ci annuncia quel album, qui a Suni con l'ur più nuovo toc, i Towns poi John Tradir, i Tunen sco ad una. In the Stars, al nome al toc, i mosse ne ad da più, l'età è sbena cifra, i rock and roll, insomma, un classico.

Schetunla, la noa des Rolling Stones in the Stars alla nom e vota la dodi naturalmente al primo qui a pro RTR. In 6 minuti si las nuove.

0: I don't wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand.
1: Las novitats da RTR.
2: La stagione d'invien passata sia stata una de success e pretenziosa medem temp di l'unione delle pendicolari grigiune. E la Suissa può aumentare il guadagno durante l'imprim quartal. Come dus del temas ozles, nov mio nome è Olivia Christen, bien di. L'Unione delle Pendicolari Grigiune tira una bilancia positiva dell'invierno 25-26, malgrado la mancanza di naif al commenzamento della stagione. Comprella con l'on avant, in onda record, sa il dombra di giast sa riduzi mo per 1%. Comprella con la media dels davos 5 ans, sa risulta scizzont in plus da passa 7%, ai nomen in comunicazione. La svelta de transport è aumentata per 0,4%. Fici important sa è stat il sindriz da far naif artificiala. Sins miras in lentira Svizra è il dombra da giast sa riduzi per 2%, comprella con l'on avant a comunicia l'union della spendicolara Svizras. En la media da 5 ans risulta in plus da 30%. La Suissa comincia bene l'oncurrente e la può aumentare le vette la svelta durante l'imprim quartal per 0,3% sin 1,2 miliardi francs. Oltre da qua, la società affiliata della Lufthansa può migliorare il guadagno da managi sin 30 milioni francs su entro 3,3 milioni l'on avant. Schlancia la Suissa revenì al commenzamento della guerra in l'Iran la fin da febbraio, sin singuls trajects da Sgol sa il domanda sa aumentata a curta vista uscia la Suissa. In quel momento nani els costs pliauts per carburant beciang di in effect usci grond durant l'imprim quartal. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che deve garantire abbastimenti in transizione tra la via da Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vogliono esaminare se possono scrivere in una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciato in sua piattaforma Truth Social. E nel rom del progetto Libertad il militare americano accompagna plir sbastimenti commerciali tra la via da Hormuz. Questa via ha una grande montata per l'economia mondiale per via del trasporto di ali e gas liquidi. In connex con la guerra in Ucraina ha cominciato a mezzanotte una pausa di combatt che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. Questa pausa di combatt valia illimitata, usce dice che la Russia n'attaccia bec l'Ucraina, uscia Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin dall'altra parte ha proclamato una pausa di combatt unilaterale che vale mo per venerdì e sonda. L'ora si ricorda la Russia alla vittoria contro i nazi durante la seconda guerra mondiale.
1: La meteo.
2: Oggi l'aura variabile per parte si ferma sul tranc, tranterren può insquintare con fase sulle liva, soprattutto se il suo entro mezzodì. Da tempo in tempo dati urizi, in zic più intensiv plovi nel mesau che la bregaglia. Le temperature maximali sono a cuire per 17 gradi, in sur selva tra 10 e 14 ed in legge di notte per 8 gradi.
1: Vias e traffic.
2: Con Naif sin via Esida Quintar, sin va sur il pass dal Bernina.
3: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Las pendicularas sunt contentes, las suisses contenta, spraunza, eșet er vu contents. Nu se faini minci cas. Compania, direcțiun avau mezi, mes nom, Livio Foffa, Allegra Mainci.
1: RTR.
3: Mes radio,
1: mia lingua.

0: touch me now. I'm going down.
1: Gross. Frank Zappa con Bobby Brown Goes Down. It is las novide.
2: La coppina. Presentado Bogna Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognaengiadina.ch.
1: Nei, pel di de dozzas, 6 da mai, dal resto il dicia George Clooney, festeggia 65 anni, avel anniversari, ein chief gratulazions per un jubilar e una jubilara. Florina Menesatti a Sameden, può festeggiare ozzes 45 avel anniversari, e a Mustè festeggia Alexis Jalm, 89 avel anniversari. Sinceras gratulazions e da plü da vos grands di da fest da ilora da venda las 12:30 qui a Pro RTR. Io sa podaut telefonar e dar trasi un ulteriore gratulazione al numero 0800 20 25 30. Shavu canjuat din cinciots anniversari e lasat far un plagiar a quella persona. 0800 20 25 30. Nu pilen incontri un'ulteriore gratulazione per 6 da mai.

No, in prendere che noi sarà ad un ulterior jubilarci festeggia sciozza 6 da mai anniversario. Al telefono è Anina Erni da Squal. Buongiorno Anina.

0: Ma buon bisser, co es de cun vo?
1: Tip top con ella er, ha?
0: Ma sì, de Vilma o si lieva a tutti in orden, io po festeggiar nos fil, Jan Erni, 58 ava cumplion, e per quai ne plesar c'è sugnu de tras, e c'è pos gratular tras el radio per ses cumplion.
1: Ah, 58 ans, ha? Quai ser schon naun in tempo, se regordla mo bain vide quel di?
0: Ma qua è ricordo figli, dai.
1: È stato...
0: Per ciccia.
1: Eh?
0: Sì.
1: No, no.
0: Per ciccia noi stavano mo a Clini, va in stugnir in una scuola, all'ospedale, e allora è nat Union Erni, e qua è stato un piacere nostro.
1: It tot bain in quella iada, ha? E er ossa sì, in grond in un ferm. Donna Anina, ella non fa però oz feste con ses figli, ha?
0: Ma no, quelle zio Talvil, ma la dice vigna su cui Stefani ci va. E la è in abitazione qui a Prono, perché c'è il lavoro bled in Engiadina con ses proget mia Engiadina.
1: Ossa sono tutti eravamo c'è qua, e quel Jan Erni da mia Engiadina. Donna Anina, ella ha erba in bot un jubileum c'è bepax per un festeggiare, ha? Ella e ses om festeggiation qui stonamo.
0: Als... No, quest'anno ci vai.
1: Ah, quest'anno ci vai. C'è la stusa. Quest'anno ci vai. Ma buon, 59 anni è già una prestazione, eh? Non ci vince 60 anni maridati. C'hai esiste al misteri del successo che una lei tegna e c'è l'unce?
0: Ma qua vuol a tutti due ci io vai. Perché c'è il sto lasciare a me c'è un senso... Qua c'è il vuol fare, ed essere insieme, allora va qua e basta.
1: Also la libertà.
0: Però oggi in di svelta se uno fa qua c'è il vuol, si dice non ci fa in ore. E qua è triste perché c'è più patisce allora a zufano.
1: Beh, precisi scesi. Donna Nina, Jon baderà ben bot, c'è ella a studiare ferm, oggi vede della in ses nom tra metà in la cupala Adel, e Giorgiain Adela... Un bel dì e tutto il buon e enti in altre ada.
0: Grazie Fitch, Livio, ed un saluto da quella.
1: Grazie Fitch.
2: La Cuppina.
3: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch

0: Ah, allora lasciamo una villa. Curcio Sergio viene in studio, fai il puff.
1: Ivania, il buon e ci vagna anche musica.
0: Sergio, ed è Marcordì, e sa qua è un dei dits prediletti, per vedere gente in radio, vai per la cugina, una de tias grandes passions. C'hai, posso presente rozza?
1: Precisi, facciamo un excurso in il mondo da substanze amare, senza che c'è forse becce a tutti, fic presente, anche una scheint, che le substanze amare, che le stanno essere buone per il tuo agire. Sana deval en quellas substanzas amaras, per exempel, enten cicore, rucola, artichocas, uerana flours porcini, flours cadagna, e tot quell, ans racinta nos Simona Hendry, ella è naturopata, en saleita Simona, si alla terla gist, nos ans conoscianiva, gia la gronda onor da poder cucinar per Simona Hendry in Roma da nostra cucina e oce ella la protagonista della cucina e racinta da pleda substanze amares perché ci che ella son essere bunga che ella la dice den carte e va in sperte ir puspa il de della mamma ir nous procuragna per plageirs fare una sorpresa che ston kun termeter alla mammas cartas digitales, scucci che il funziona, scienza iranca avanti la zenders.
0: Sergio, ma con substanzas amaras non hai ha? Eh? Pient in toc cian.
1: Ah, combinò con artichocas è una grandiosa combinazione.
0: Sergio, nos grand cuginuns, ma allegri lo derso al cugine ne ad per mai. Io vi non saprò mai in giostortin, si beve il caffè, da mia parte fisi stat quai, mes nom Livia Fofa, do... Zurpinja Sergio Wetsch, sta bein, i uzzai las orelias.

Il è la sa nuova mesa midada per RTR. La mesenda viene avanti in compagnia da RTR. Per la musica, procuranza nous Prince. Scegliò il Michael Patrick Kelly e gistos a Brian Adams. Al microfone Sergio Guetch, bella mesenda.

RTR con la musica romancia da Lombris. Si ischas d'antur nevez peda, ternous savez ampluar da gudanier con angivinar il nos gidi l'avant mazde ceciosas. Oz con bonzan la valeta da 200 avance francs ant il jackpot an 3 minutes.

0: Ravens. Il è in carta las dish.
1: C'è ciauses.
0: So degna puspe essere un hit pronto per una ulteriore ronda da G. Schigarteggia da angivinar la ciosa codagnezzoz bonzan la valletta da 200 avanc francs. Marvellas da vossas propostas coe la ciosa ci cerciagne.
2: La ciosa ha differentes grondezzas. La ciosa è utila. La ciosa chattins è mincia cesada.
0: 0800 25 25 30 coe RTR ciosas.
3: Ja, ben dico che Pedro Emilia.
0: Buondì Emilia, c'è cercianza?
3: Io provo alcune tabla d'annunzio, in una pinwand.
0: In una tavola d'annunzio, sai, in una pinwand. E la prima proposta da Dots, cercianza bec.
3: Non sto dicendo
0: in buon. Grazie, gente, grazie della proposta, sì, bella mesenda, Emilia Capeder.
3: Grazie, Simeon.
0: Proposta numero 2, RTR Ceciosas. Buondì.
4: Io ho un provo col blog per notizie.
0: E una parte del blog da notizie è?
4: Co?
0: C'è una parte da quel blog?
4: Na buona parte, io hai di in blocco.
0: Ah, il blocco. Allora sto a dare in canaster, Adelina Venzini.
4: In canaster.
0: Cercianza bec, il blocco da notizie, cercianza bec.
4: Book, bien.
0: Grazie della proposta.
4: Adia.
0: Proposta numero 3, 0800 20 25 30, RTR Ceciosas.
5: Bien di, Sergio.
0: Buon di, Teofil. La chance è crea mai si gronda scuosa da poter guadagnare il jackpot. Teofil de Rungs, c'è cercianza?
5: In feil con se le notizie da comprare. In feil con se le notizie.
0: Azzo in cedal da notizie.
5: Yeah, il cedal da notizie.
0: Cercianza il cedal da notizie. Si vuo per un jackpot in plania con bonds in la valletta da 200 avanc francs. Cercianza il cedal da notizie. Ivania cercea el.
5: No, no, super, merci.
0: Cordiales gratulazions, Teofil de Rons.
5: Grazie, Fitch.
0: Il cedel da notizias 200 avanc francs in forma da bons en vos.
5: Super.
0: Bons, cianzò a degna durar per ir a far comisciuns, forse anche la differenza tra il bloc da notizias e il cedel da notizias è cenegna, Teofil. Il cedel è e una parte degli antir bloc e quella parte, quel cedel vainza effettiv cercea in quella runda da angivinar gli orandia per Teofil de Rungs da Camunz, Ivan e Victor da Camunz puspe degli annosquis di avant mazde, blir plagel con il bons, Teofil.
5: Grazie Fitch
0: in bel time e ven avant bler plagiair da deir a comprar eint. Ci water vos otters a far come jungs?
5: Also, ots meinde to, domis dus. Cool, beani meinde, sigir a far come jungs.
0: Ah, also, la donna fa il cedel ed il om compra eint.
5: Gli do i frasi.
0: Ah, il om paia.
5: paia, noi.
0: Asi, allo, giavisainza, bungas come jungs, bella mesem da salezza camunz, Teofil de Rungs.
5: Grazie, fe, c'è a quero, ciao Sergio, grazie.
1: C'è ciausas.
0: Ilia nostra nuova Victor da Ceciosas, Teofil de Rungs da Camunz, el po s'allegrar da den stupend jackpot, bons an la valletta da 200 avanc francs.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: La stagiun d'envien passada sa è stata ina de success e pretensiusa a madem temp di l'union de las pendicularas grigiunas. E la Suissa podia augmentare il gudogn durant l'emprim quartal. Como dus dels temas, oz las deish, miu nome è Olivia Christen, bendi. L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira una bilancia positiva dell'invierno 25-26, malgrat la mancanza de naif al cominciamento della stagione. Comparagliar con l'on avant, in onda record, sa il dombar de giasts sa riduzi mo per 1%. Comparagliar con la media dels davos 5 ons, sa risulta cizun in plus da passa 7%, ai nom en ina comunicazion. La svieuta de transport es augmentada per 0,4%. Fici important, sa in stats ils indriz da far naif artificiala. Sins miras in l'entire Svizzera il dombar da giast sa riduzi per 2%, comparagliar con l'on avant a comunicia l'Union de las Pendicularas Svizzeras. En la media de 5 ons sa resulta in plus de 30%. La Suisse ha cominciato bene l'oncurrente e la pudi augmentare le vette la svieuta durante l'emprim quartal per 0,3% sin 1,2 miliardi francs. Oltre da qua la società affiliata della Lufthansa pudi migliorare il gudoin de managi sin 30 milioni francs su entre 3,3 milioni l'on avanz. Schlancia la Suisse survenì al cominciamento della guerra in l'Iran la fin de febbraio, sin singuls trajects de Gaulle sa el du monde s'augmentada a curta vista, uscia la Suisse. En il medem temp, nan ils costs pliauts per carburant bitiang di in effect usci grond durant l'emprim quartal. La situazione della faccenda per le imprese svizzere è più spesso migliorata l'avril ed è più spesso nel livello del genere, come mostra l'indicatore del COF, il posto per studiazione della congiuntura dell'ETH. Il mars è l'indicatore si riduzì per il cominciamento della guerra in l'Iran. Si è venuto del tutto faccio in le imprese nel settore dell'industria lavorante, in plus era da nel settore della proiettazione e per il commercio all'ingrossa. Main bain vai con l'industria della costruzione, il settore delle finanze e assicuranze e soprattutto con la hotelleria. Il presidente americano Donald Trump vuole interrompere per un curt tempo l'azione che deve garantire abbastimenti in transit segir tras la via de Hormuz. Durante il stop del progetto Libertad vogliono ins examinare se si può scrivere in una convegna tra Washington e Teheran a Trump annunciare in sia piattaforma Truth Social. En il rom del progetto Libertad il militare americano accompagna plirs abbastimenti commerciali tras la via de Hormuz. Questa via è una gronda montata per l'economia mondiale, qual per il transport di ali e gas liquids.
0: La meteo.
2: Oggi l'aura variabla per parte si ferma sul tracci, tranteren può insquintare con fase sulle live, soprattutto il suentro mezzodì. Da tempo in tempo dati urizi, senza più intensiv plovi nel mesau che la bregaglia. Le temperature maximali sono a cuire per 17 gradi, senza selva tranter 10 e 14 ed in legge di notte per 8 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via Esido Quintar, Shinzva sur il pass dal Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di. Mes radio.
3: I discorignoz con Simona Hendri Dallon. Ella. Am vei da vos otters da fare na excursion ant il mont da substanzas amaras, no eins cata talas.
4: In a jarve cnus tots un cunicine le flur piert, nins die delle le flur cazzola, ni cnus un cunicine le cicoria blaue principal main, el artischocca.
3: Substanzas amaras, perce en calas bung, jainza alas dija den cart, alia microfone, Sergio Guetsch, Giovanni. C'è una bella mesenda.

0: Jela se dija d'encart.
1: RTR. Nossa cugina.
0: Je puspe time per lanciare una nuova serie durante il matchans facciantainza con la sanadat an cugina. An nossa rubrica culinarica survegniz plete consiglia da de una donna del fac per tuciont in tema specific.
2: Io sono Simona Hendri, naturopata e drogista, ed asce la compagnia a vus in tema ins de match con il tema Substanze amaras en cugina.
0: Substanze amaras en cugina, c'è en Substanze amaras. Nos sostenin elas ant nosa sanadate, scuci savagnam integrar elas an cugina del minciade. Simona Hendri Dagliono amprendia drogista avant passa avanti onzo e la face un studium da naturopata. Gabi De Gonda o antupo ella e lia saverscu amprem c'è en substanzas amaras.
2: Substanzas amaras vengono avon e la natira

0: Fetg bia en jarvas medicinales, ellas han la funcziun dad activar il sistem, dad activar principalmen nies metabolism, en forma da gidatu che già, principalmen e gidatu che già als hydrats carbonics en nus.
1: Entje jarvas, niente verduras an flainus propi, lu, quellas substanzas?
0: Also en jarvas medicinales dati in vast sortiment de chosinagashia. In a jarva che nus totzun kunishine la flor pirch, nins die della la flor cazzola, ni che nus un kunishin la cicoria blaue principalmein, el artischocca, la jarva florin, alue el jissien, la iva dumiasta, i date la enziana melna, che contegna fecpia substanzas amaras,
1: Le substanzas amaras, Simona, giden nus a tucchia. Ai date situazions, ella vete ni persunas ca ins discusseglia de prender quelles substanzas.
0: Quei è schon zu checken, ins Steuer entdeckt, dann in Regel, ad esser Konsistenz, ca ins Abusnimmelnda tots substanzas amaras, Jeut kann per exempel Kerpuls del Fell, ni kann in Reflux, ni e in Ulceration del Magun, ni in Ulceration del Vente, ni in Zuma Malzonias del Dier, e leu in Zuma Budagiuai, e donas kann in Gravidonza, ni kann wieder Teza, e leu Buda, e per exempel Personas kann Allergies, principalmen an Kunauras de Fein, leu Also, fetch savenski an in allergie si les flurs compositas, cui a ils schien un ai corp blütlas, a leu stranzentig ve qui taude dos ai. Nischinae, per exempel, in a persona che fetch verlombra, in a fleivla persona, in a sensible persona ni a schia. Leu semblen luvra fetch precaut, ni a dosa fetch fetch basai, ni an scheiva fetch cun in a bassa concentration a lu planziu adattalu ai.
1: Sentins sind sei basta substanzas amaras.
0: De, quei ei fech bia symptoms kin sa ven, vein sei sa la staun cladat, ca in tema, ca nus un gunishin fech bia liaut an in tema da staun cladat, ni e, per exempel, il tema da l'energia, ca i budan tuan, ni e magari quei vei male il ciao, quei e bugien temas kin sa vesin aga sustane cun substanzas amaras, ni e, Per exempel, al prender giù, la surpaisa, che ossa è un tema de primavera, quet jo è leu feina substanza mare, fech fech beina lientir chirp. Semmen per activar, scaldar il system, che il motor funziona puspei.
1: Vos ves num nau sina pluna jarvas? Adi au du den terren la florpirche, adi na cuginiera vevene gade in sapi fa salata de florpirche. Cusillasas osa quai, gidas quai intec de delza les valurs de les substanzas amaras?
0: O senza altra, io quet la dina quai kinsa fa, al pi sempre kinsa fa e dina sulla cugina. Ad les substanzas amaras e sovviso si c'è che manca in cugina. Da pli substanzas amaras kins trova pi profond vegn il nutriment, pi aktiv vegn il nutriment, pi spert va jo e uenda scheu metalent substanzas amaras. Also os la primavera, che la flor pirch a bia la feia, la cicoria de la flor pirch de cobo, semblen forza vente equita un neu amondio per la flor pirch, buga forza spervaia ni a scheia, semblen en imbiliuk ni a scheia, a pi lo e quei modo raccomanda.
2: Andei la naturopata Simona Hendry in a introduzione ent il tema dallas substanzas amaras che il tema accompagna nous tras il meis da mac. Lo trem da sa approfondesce la naturopata Simona Hendry ent las valours dalla flor porch ni la flor cadagna i dat eren recept scu ils amars dalla flor on en miglior effect curaci ella vigna serveida senil plat. Tot quella lotremda nostra cugina mincia mai la mesemda alla sadisce d'encarta in tile radio tot anturn la culinarica e in a collezione da recept catez adegna e curaci lez sen nostra pagina da internet rubrica nostra cugina

0: Esemda, jellas dijamesa c'è stata scritta oggi nel nostro calendar datum il 6 da maggio.
1: Il calendar.
0: A Trun, antil Museum Kurt Ligia Grigia e Ozza Siva Mazde in l'uvratori per imprendere a fare fotografie con il telefonin in workshop per un fans sur Novans con Leo Condrau perché il workshop è sto da annunciar già vigagna per Ozza blera creatività e piacere a quel workshop per un fans a Trun. A Schuol statt Oz sel Programm in Guit Publik tras la Exposition mit Träumen. La Kuratora Jojan Imhasli magna tras la Exposition Kesta Seira Fundation Nairs alles seis.
1: Il Challenger.

0: Genesis, Tell Me Why. Santia Ozzater RTR, domenica prossima darò il forza in puin otra musica. Domenica il De della Mamma darò il Tranter Otterir Kel Hit Co.
1: Hey mamma, ti hai flamira, la migliore donna che dà. Hey mamma,
0: alla sa mamma senza soglier fare fece bagna plageirs con musica d'antant Becengal. Keston dat il ter RTR er ina aktiun dil tota faccia speciala, ina fitch bella aktiun er panzo per vus otters ci vezza forsa bepeda anche da organisare in sa cepi grond pil de da la mamma. Ter me ant il studio è Livia Caduff da nossa redaktion online. Bunde Livia.
2: Inci Sergio.
0: C'è dat il Keston?
2: Nus ambelin il gi de la mumma question consalit termes con cartas digitales.
0: Scu funziona quel?
2: Sin nossa pagina online rtr.ch/salits dati differentes cartas con differents texts e motifs. Nua chi stat, per exempel, di eis la migliore mumma del mun, un grazie al fec per tot, ni in a pincia carta con in gron un grazie al fec, ni e mumma di eis grandiosa. Vus avais pia ancora io quella carta che plaia vus il miglior ad aggiunta via stex per vossa mumma. E lezza ascia sala gras in vossa carta digitala.
0: Datil enza c'è importante c'enza storis guardar terchegli.
2: Gebain, important ai d'indica vossa adressa da mail ed il miglior è grat l'adressa da mail della mumma scepusaival perché musuvain nuoter metter il regal da sorpresa.
0: Stupend, grazie fitch Livia Caduff, precis, datil era anche un bel canaster in plania con differenz products, datil keston a posta parena mamma ci survigna da vusoters saleizza na forma da carta digitala, la short piglia premi viglia diglia imminente traccia domenica il de della mamma alla fegna delle gratulazioni che gli vigna d'essere curta avant legna mesa. Tot che gli ci dovrezze per trasmettere le carte digitali a vostre mamme scatezzasenerter.ch salitz e procurare usceia. Keston per una bella sorpresa per il de della mamma.
3: Per vos...

0: Lucio Dalla, Santiater RTR, an endes minutes ei las endes.
1: RTR Impuls.
0: L'istorgia dils dus bovs da Bibi va planna continuescia, magara d'ouril schon anc pazienzcia cun els. I vala d'antant la pagna. Co è il impuls da dots?
2: Curcena avant vers seis ans salva la vita de mes bovs, Rocobello e Leon, d'era per mai da prima de vents clair, questa acțiun non esbe una bella idea de charità o un gag de promo. Mia visione artistica tende più da lunch, es più filosofica e blurda. Co precisce quai ves da sviluppar, num dera avant seis ans modul to clair. Ma usce es quai cun avventuras verdaivlas, id es una avventura. Se tot fus de prima de vent fin già previsibil, nu fusse possibil da resentir usce intensiv tema, ingiurezza, plajair, ed impostut manchessan tot las belles surprises ce la vita apront sun una via avventuraivla. Durant quest seis ans cun Rocobello e Leon, s'han sviluppades pas per pas visions e progetts concrets. Sper quai es cresciuda ir la vita in turnstalla, blere surprises e novas amicizias s'han manifestades. E ia dat divers moments ci man fat resentir veneraziun. Moments magics e mistics. Da quint arsuto quest moments es bot impossibil, ma ce ci m'ha dat in ul es ci da un aspet ci unisce to quest moments. Id es l'empatia, la fascinazione e l'amor ce otters umans resainten per Rocobello e Leon. E il scesso è stata quella ci ha salvato il sbofs, e mia amore è naturalmente enorme, sono ad una senza plez di ingiondarci quai ven, quel sentimento e perciò ci sui bler spartan con mai quell'amor.
1: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: La stagiun den vien passada sa è stada ina de success e pretenziusa a medem temp di l'union de las pendicularas grigiunas. E l'ospital universitar de Turic tracta in om che si infecta con il virus da Hanta. Come dus els temas oz las indisch, mio nome è Olivia Christen, bien di. L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira una bilancia positiva dall'inviern 25-26 malgrà la mancanza de naif al començament de la stagione. Comparagliar con l'on avant, in onda record, sai il d'ombra de giast sa reduzi mo per 1%. Comparagliar con la medemma, con la media dels davos cincions, sa risulta scizzons in plus. Da passa 7% ai nom en ina comunicazion. La svelta de transport es augmentada per 0,4%. Fece important sa in stat sils indrits de far naif artificiala. Las lavurs de perforazion per il nov tunnel Las Ruinas in la via de Lucmagna han comenzà. Il nov tunnel de 490 metres doa augmentar la segertat sin l'axe de traffic trantre il Grigiun ed il Tessin a comunicà il Centun. Il tunnel vell trantre Mustè e Curralia na corresponde bec pli a las normas de segertat docendi trantre auter per vedel privel de crudada de crapa. Las lavurs de construcțiun doa esser terminadas il 2029. Ils costs montan a 32 milions francs. En Svizzera han ins testà in om positiv sin il virus da Hanta. Il moment veni el tractà in l'ospital universitar de Turic in saia isolà el, a comunicà l'Uffici federal de Sanedat. E se tracta din om che sta sin la nav crugera, no che ha da pliras infecțiuns. La dona del pacient naia negin sintom saia dentant en autoisolațiun. Las autoritats centunales sclareșen actual main che l'om infectà adi contact con ulteriores persunas. Tenor l'Uffici federal de sanedat e la rischia per la popolazione picna. In novità del sport, l'equipe de curling svizzera dels Omens con il skip Janik Schwaller vien era ad essere in azione la prossima stagione senza miradas de personal, quai an els victurs della medaglia de bronze als Jeux Olympics a Cortina annuncia oz. Vuol dir, sper Schwaller resten ere Benoit Schwarz van Berkel, Sven Michel e Pablo Lascia Kuspe en il team de curling. A lunga vista en il focus als Jeux Olympics den Viren 2030 en las Alpes Franzosas.
0: La meteo.
1: Oz è l'aura variabla per parte si ferm sur tratch, tran tempo in squintar con fasa sulle liva, sur tod il suenter mezzdì. Da tempo in tempo dati urizzi sin sic pli intensiv plovia nel mesau che la bregaglia. Le temperature maximale sen a cuire ter 17 grad, sen sur selva tran ter 10 e 14 ed en legge di notte ter 8 grad.
0: Vias e traffic.
1: Con Naif sim via ese de quintar, scins va sur il pas dal Bernina.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Am Femenen in direzione Giantar RTR La Mesenda. Al microfone Sergio Guetsch, belisches con nous.
4: Kopf ist voll von tausend Stimmen und alle reden durcheinander. Du fängst Gedanken, sie verschwinden, tanzen immer schneller, werden wilder. Es hat Schlottentakt, wo du nicht kennst.

0: La Marella da RTR, lanciata di Lyon, è nia lancea in a serie dedicata agli tema Sonda Passada, è la cingiavla emissione da quella serie neida emessa. Casteda voglia piglia accompagnament palliativ, cura cianza sainta il plet palliazion, painzan forza bleres e blers, ossa inza sol far navot ple.
1: Quei in se fanno ad ebbe e falliu, leu sans fa e un fitch biabri, il focus alla fine mira e haldi in altra. Jetzt schon, quei mi de complet la tenuta da palliativ che era poto fa mo cul muri, quei quella non svein fitch per quei malec, als bibiar san quei, aber de principi e della definizione ne anceva palliazion, leu ne o ca curazione bu pli possaivla.
0: Tar la palliazion, scu che c'è c'apescia, è la ozzandè voglier per una vista complessiva senil carstian.
1: Nel senso di una scu carstianità, da pli che mo, no sintomi, no sistemi, tutto insieme, e c'è neve, è se non se, già, ma quei coc, se un, quella idina c'è neve, è se non svegli, sveglia quell'intec, a mi ci torna in quella halt, in quella sgreva situazione, mo, kurz moment, che, se lu, già, per quei vai a c'è ne main.
0: Adei Ignazia Graf Giger, ella è una delle protagoniste della Marella, ella lavora scu coach d'antant durant onze, ella era stata cirunza sen la partizione palliativa del Spital Cantonale Coira. Entan la seconda part da vart quel tema racchinta in a volontaria ci passainta taimp cum pazienz Riccarda Florinetto e la nom scucile Parella. Santiz an pacas minutas.

0: La partizion palliativa del Spital Cantunala Coira, quella partizion conosce Ricarda Florinet, bagn nomnada manchescu volontaria.
1: In quella partizione dati differenti persone che fanno un lavoro, forse un intec speciale, forse che hanno in altre partizioni dell'ospedale. Io ho una persona che viene con chance di terapia, io una persona che fa terapia di musica. In quel senso, forse bostavo anche da longe o per di prendere un anzicisco. Io credo che in questo la partizione mosca è scolica, non che va alla fine, non che abbia triste, gref, stir, lo vedete in volentiera partizione, perché lei ha un po' altre facette. Also, io vengo a ris, io vengo a cantare, faccio musica, io vengo a spas, ma non abbia buoni discorsi, è quella partizione.
0: A scuola volontaria passante è la simple mancia tempo con pazienti e pazienti di scuola con elze ed elles, vo a spas con elze ed elles, gida simple mancia lo, noa ci fa da basins. Siva, egna finan dus ouras, peglia ella cumgea, bagn savent ci kellin scunter, vign forsa a restar unic.
1: Io vesel savens, las persunas mo ina gada, sil pli duas gadas, perché in semplicemente bu pli dic sil la partizione altro. Ad in quel moment vali de fa quella relazione, per quel moment de ve ina base de chanchai in con l'auter, a di sa di essere ina gada che fo ein forza duas, treis iam nes lau, aber lu ani forza ina gada visetas, qui io son d'entorno che io vesel ina tocca duas gadas, las persunas. Ad io son eschon stada ter persunas che hanno dice mi, proxima jamna sono pubblica o lo veses ti pubbli mai.
0: Aintan la Marella da RTR voglier per undrar regurdencias da personas ci zacatan aintan il Davos capetel da loura veta per scriver in a scinumnada paligrafia.
1: In pacienta dece von in temps rimna bia las regurdencias durant la veta, perché quellas regurdencias e lo laventire da tes de vos moments.
2: Quei vini per chart che certe causes an giune certe montada. Jetzt kann ich gon benefit de dischine Reflexion dem Rana was an einer Gasse la vita. So grad sich kicke die bo moje vite a schipo stada spektakulare di interessante che wir und schreiber sieht sich ja. Lev il pibis di sa svai per quel lust hast du tutte in musa. Questa mi in prima paligrafia sta in una situazione. Ho sentito io vai butto ciò che ho detto in Rujana, a cui è grandioso.
0: La ripetizione da quella marella da RTR davanti gli accompagnamenti complessivi da persone in situazione palliativa vigne emessa questa sera alle 6:30 in Tiglia Radio e scegliò possibile da parlare la marella a degna e cura cilez via nostra pagina da internet allo catez di reminent las ulteriori emissioni dalla serie RTR.ch Marella.

0: Ina bella mesemna cun la musica ter RTL.
1: Yo, listen up, here's

0: E per lets RTR la mesenda, il è la senda giamesa. Novitats con Olivia Christen.
1: L'Union de las Pendicularas Grigiunas tira una bilancia positiva dell'envierno 25-26, malgrat la mancanza de naif al començamento della stagione. Comprellà con l'on avant, in onda record, sa il dombra de giasts sa riduzimo per 1%. Comprellà con la media dels davos 5-on sa risulta cizzon in plus de pas a 7%. Les lavurs de perforazione per il nuovo tunnel Las Ruinas in la via de Lucmania han comenzà. Il nuovo tunnel de 490 metri doa aumentar la sedirtaz in l'axe de traffic trantre il Grigiuni del Tessin, a comunicà il Centun. Les lavurs de construzione doan esser terminadas il 2029. In Svizzera si testa un uomo positivo nel virus da Hanta. Il momento viene trattato all'ospedale universitario di Turic e in Zaya Isolael, a comunicare l'Uffizio federale della Sanità. E si tratta di un uomo che sta in la nave Crugera, non che ha da pliras infezioni.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Oz è ora variabile per parte del ferm sur traccia, trantarainti in poglier quintar con fases sulla lievas, che è lo sur tutto il decurs del siuamaz de, da time van time, dati gli temporals, il pi intensiv plou il oz a mesoco scueran bargiaglia. Las temperaturas maximales en a coira ter 17 graz, an sur selva trantardige quitordes graz, ed ant an la nagia degnota, dati gli oz temperaturas da finian oggi graz.
2: Vias e traffic.
0: Con Neif s'enveia e gli attualmanci da Quintar, scienzvosur il pas di Bernina. Buon viadi!

0: Paternos, o schon anchet la Festa Federale da Musica ci è quest'on a Biena, lo tremda ils chitordes, finian ils 17 da match, passa vanch mela, musicantas e musicants saron dalla parteida, 550 unions, dume la 400 gidantres e gidanters, in per cifras ci mossan la dimensione da quella festa. Ivagna apposta ir schon realizzò in arce musicalter, che gli a differenz dirigents, ci sa preparan per la festa con lor musicas, vignan a pleta in ten quel arce musicale in delza Reto Lehner dalla Unione Musicale in Giadina. Reto Lehner er sto oz nos giast antiglia Kikeri 6 special o savia nof pretensions an terma da dena minuta o gudanea usceia 90 francs a favor dalla Unione Musicale in Giadina. C'è egli anche da far finian ter la festa?
1: Ossa spoibemo quietar e io dai il momento, la tensione avanti a festa.
2: Ma automo proas?
1: Noi agno l'invento di Civegna insieme agli OBL e là vengono una quarta prova, gli OBL, ma avanti ci vengono in giugno prova.
0: C'è l'ambizione per la Unione Musicale in Giadina?
1: Noi l'ambizione prima è di venire insieme, di fare insieme questo progetto di insieme alla festa, quello vuol dire la parte ensemble, che ci vede fin già dite, è il più importante. E ambizioni musicali, so, Claire, questo aveva una chance, non potevo andare io per concorrere con le smeldere formazioni svizzere, questo era chance Claire.
0: Il piacere e le preparazioni per quella grande festa federale da musica a Biena, oggi sto in il Kikeri 6 special e er in il Pinof Arch Musical, che la savezza terlar via nostra audioteca online, era per neira conoscere in poppi bagna quella festa federale da musica ci anceva an Pax Days a Biena.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Sem da Taverta eran 7 minuti e las 12 su onda il magazzin da Mazdè con Elias Zuzeus. Al microfono è sto Sergio Guec, giovesce per un tanto buona patet alas 12 a mesa las gratulazions e roz puspe con vossa salezza giovesce da musica. Fignam pitarz.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Starts Vessi la manege del circus per una produzione intera. Quai an ufans pudui far ad ander l'efna passada.
2: Ja, fetch, quai bugent, ja, vera bugent, scha, ja, sind davant publicum.
1: No, entra in qual magazin più tard il mond da circus d'ufans. Erin de nos temas oz, Cici de Zotterra es protet da l'ora, per vida qua vien la reit elettrica sulla Alpson Carli sur Morissen, missa Zotterra, non dan in vista ilas lavurs actuales. Scoprim però novas il cas Adam Quadroni. Mes nom Elias Tuzeos, vota lavel il magazin da mezzdì pro RTR, Marco Diels, 6 de mai Allegra, Romancia. Avant un evna sunt dus omens stats a scuola van drettura. Da d'una parte Adam Quadroni e ven accusata di aver imnaccià alla polizia. Da cella parte l'anterior chef del posto di polizia da scuola, ad el ven imbutà abus d'uffici e privazione da libertà da Quadroni, e per tocca fatta tanto il 2016 e il 2017. In speciale va qua per la vehemenza con la quale Quadroni è stato arrestato e ce l'ha stuvi ir contro si voglia in una psichiatria per cui ce l'ha stato classificato con gran privil per sei e d'autres. Avant pax moments è stato presentato a scuola la sentenza Anna Selina Quinter è per noi a lui e dans resumesce osa live o del studio da scuola la decisione Anna Selina.
3: Die Bodeltot oder Studio aktuell mein eine Dritte und wieder Prelegier als Argument, als das Argument, also ein Bodeltot fin, denn dann sei ja ein Moment ja die. Der Prozess der Dievi Vergada an der Prokurapublika, die prätendiert in der Peine der Libertät, der 24 Mainz, conduzons temps den Prove per anterior Chef del Post de Polizei de Schule, a per Quadroni an der Prokurapublika prätendiert in der Multe der 60 Taxes de 10, 30 Francs, bei 1.000 Francs, mit dem mein kun in temps den Prove de duzons. Temps den Prove, co vuol dire in quel cas, al Gestich entras mo en vigur si venis commes in malfac entre for quals du sons. Adam Quadroni, schoe e antrior chef del post de polizia, ein os den ton veni declarai non culpons, schoe dirtira argumentau se di el cas de Quadroni, nu qui va per in telefonat, per quel qui va quelles menzionades en paesgine stein so se di schmenatsches im wir se antruch polizist alla polizia quelles se di mem abstrakte se che venu argumentaud le dirtira di detti en dine spezifiches indikations de vole kometer en al futur act mal volens a schei sco venu rem verchau avon a Quadroni a del cas di antruch chef del post de polizia is die schei qui venu argumentau quel se diviniu spur trattaus en quel process sco in mastermind sco le dirtire a dec in cadi explizit manipulau a questa leite noch las actes e-book se confirma. Le dirtire argumentesche che se muosi pitost in malec din ufficial capriu en quel cas complex decisions pragmatiques esche bo tot e forse dine stau aschi korrekt tonge quei un bo presser in mal durvader de din uffizi, ni per abus d'uffizi, ei se tracti pitost de din problem struktural entefer la polizia. C'è che den ton veniu decidiu e on alla sentenzia ei che tot las armes del material che venius confiscau de quei temps de Quadroni entras la polizia sto veni retunau puspeadel.
1: Anna Selina Quinter, da war la sentenza il processo a scuola contro l'anterior chef del post de polizia e Adam Quadroni. Tots dus vanno ad udis sognuts declarats innocents. Details e reactions da war la sentenza do divet lor il magazin della Saira, qua pro RTR. Con qua tempo ulteriores novitats regionales. L'organizzazione della Pendicolare Grigion tira un bilancio positivo dell'inverno 2025-2026, quai malgrado la mancanza di naif il commencement della stagione. Lara Cacegni.
4: Compre gli auguri a Novon, che è stato in onda record, sai che il diambro de Hosp si riduce ma per 1% a scia le Pendicolare Grigione. Differenze dati tra le regioni. Le Pendicolare in Surselva hanno piace il PIFEC con un minus de 2,4%. Le vet a il diambro de Hosp è usa una voce alle regioni di Vau Claustra e da Rosa Lai. In lev plus de hosps è presente dau all'engiadina con un plus de 0,1% comprelliau culiona von. Turen tot se gistau in stagion garteggiada malgras fides cu la naif ca mancauto ca la fin de genèe. L'importanza de se ve en navà se gi pu spesse musada, a scia las pendicularas grigiunas. Cefres de cuost supplementars de fa naif artificiala e preparadas pistes dati a un eginnes.
1: No restain in grigiun, Maria Fieli, las lavurs de perforazun pel nov tunnelas ruines su la via de Lucmagn an comenzà.
5: Il nuovo tunnel da 490 metri deve aumentare la sicurezza sin l'axa da traffico tra il Grigion e il Tessin, uscia il Centun e una comunicazione. Il tunnel vel tra il Musté e Curaia non corrisponde bene alle norme della sicurezza d'Ozendì, tra l'altro per via del privo da crudata da crappa. La slavursa costruzione deve essere fin il 2029, il costo smontano a 32 milioni di francs.
1: La prossima nuova a rilevanza nazionale il prim cas del virus de Hand in Svizzera in connex con la crociera è nu confermà pro un om.
5: Actualmein veng il umpertuccia tracta in l'ospedal universitar de Turic guai a comunicia l'uffizio federal de Sanadat. Il sei sta passagier sin la nafta crociera nu che da plirs cas del virus de Hand a bord. El sei la fin d'avril tornà con sia donna d'inviadi in l'America del Sud. Sia donna na in agin symptoms, actual mein wenn scleri, schel aia angci contact con ulteriores persones. L'Uffizio federal de Sanadad valitescha il risch per la popolazione svizzera tras il virus scopicin, che detia ulteriores case in Svizzera sei a tenor el pauc probabel. La situazione della faccenda tra le imprese svizzere è più spesso migliorata all'avril. Ella è più spesso nel livello del genè, quale mostra l'indicatore del COF, il posto per scrutazione della congiuntura della ETH. Il marzo è l'indicatore si riduzì per via del commenzamento della guerra in l'Iran. Si rivenire sul tutto faccio in le imprese nel settore dell'industria e lavorante. In più si era da nel settore della proiettazione e del commercio all'ingrossa. Mein Bein war con l'industria de construzione, il settore de finanze e assicuranze e soprattutto con la hotelleria.
1: Dal exterior ans raggiunge novas in connex con la guerra in l'Ucraina.
5: Da mezzanotte comincia una pausa da combat che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proclamato unilaterale. La pausa da combat sia intanto già venuta rotta, scrive il ministro dell'exterior ucraino in la piattaforma X. Tenor el ha la Russia la notte passata attaccia l'Ucraina con passa 100 drones e 3 rachettes. Quai musia che la Russia refusesce alla pace uscia il ministro dell'exterior ucranais. Il presidente russo Vladimir Putin ha dall'altra part proclamato una pausa da combat unilaterale che vale mo questa fin demna. L'ora ha nella Russia liu festivitats in connex con la commemorazione della fin della seconda guerra mondiale. In la capitale chinese, Peking, ha dato discorso tra i ministri dell'exterior della Cina e dell'Iran. Qua hanno confermato agenture di novità da Omadus Payais. Il ministro dell'exterior iranese, Abbas Araghchi, ha ringraziato la Cina che la sia contro la guerra che gli Stati Uniti e Israele hanno cominciato. Araghchi ha più avanti sottolineato che la collaborazione tra l'Iran e la Cina doveva in questa situazione venire anche più stretta. In Buninemna veia il presidente americano Donald Trump far inviati in la Cina, quai annunzia Washington. La Cina na fin us pec conferma questa visita.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Schön auto sta in garage o in velo sotet, es erklär i son un pa più protez da d'ora se sta giunz. All'istess vale per la reit elettrica se quella es sotterana.
6: Il grande vantaggio è seguire che noi abbiamo più poco mantenimento di quelle linee. E è buono per il clitau della natura, se noi abbiamo, per esempio, in camicia che date in cenevo, nei sciocchi, senza c'è un grande vantaggio dei cables.
1: Dice Sandro Hunger, manager del progetto per la Repower. Le linee libere svaniscono attualmente in Val Lumnezia e vanno sottoterra, cosa che funziona e tu non lo prossimo. E più tardi, fondrà in allora, eramo il manege del circus Lollipop, in cui c'è ufans un po' di pisserar per acrobatica, magia e spettacolo.
0: La meteo.
5: Oz resti per gronda par sur trac e i data dina puspe plievgia. Las temperaturas maximales entranter 17 grads a Cuira et 8 grads in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
5: Sin il pass del Bernina e si da quintar con knives in via.
1: Erte levet desch passa las dudas. Cici sta ila va Lumnezia o affinge a visita l'opener Lumnezia, sa centari nel cianzunda delas, las interruptions del current. E las sun in va Lumnezia più de rasadas co in otras regiuns. Un motiv is l'ora a San Carli, Orizis, Saietas, Naivs co ir glatsch procuren per una reit instabile. El problem, las linges libres con una distanza de 7 kilometers. Per stabilizar la reit in futur investisce la Repower tot in tot 10 milions francs, quai per metter las linges sot terra. C'è un fat precis pro proget. Ci dira de spö el 2023 e co tunen las lavurs de reit Natalia Weber.
7: Süsur Morissen sul Alp San Carli veng lavoro. Bobines kun sü 1 km Kabel

0: Cat Stevens ter RTR il ella sa doda jamesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Si isches anche vedile giantar d'anniversari buna pateter da nosa vart ils migliers saleiz ed auguris pilzons. Al microfone Sergio Guetsch, bellis sa nosa compagneia. Ivagna, oz il plaseir da poder gratular dena giubilara ci abitescia a Samedan, Florina Menesati, festivescia oz il 45avel cumplion, era da nosa vart dat il ena surpresa an forma da saleiz d'anniversari. D'accord, gratulescel a mia cara figliola sin ses 41 ans. Jau già viscel a ti bia cletch, buona sanadate, bia satisfacziung el minciadi, gauda in bidi da fiasta, oz elai i bein contei, biars salitz d'auguris da Mumpe, Decia e auc Mario. Il giaveis da musica per Florina Menesati è Stubbete Gang. Oba Oni.

Subata Gang, musica per l'anniversario da Florina Menesatti a Samedan. Il zon so oz er Alexis Jalm a Muster. Il giubilar complanescia il 89 aval de da nascenza. Er per quel anniversario vainza schon sruania gratulazions. Car bab e tat, da tot cor gratulain nus a ti per tiu 89 anniversari, giavischainati in bellezia di el ravoglia dils tes e da buns parents, buna sanadat e la benedicziun d'azura. En grazie al fetch per tut quel che ti as faccia per nus tots, gauda tiu di carpe diem. Cordials salits, Desire, Chiara, Patrizia e Gianmarco, Efraim e John Florin, Barbara e Marcus. Alexi si alm può s'allegrar dalla sera sper il lac. Cantò dil Cantus firmus sur selva.

0: Cantus firmus sur selva, la sera sper il lac, pigl 89 l'anniversari da Alexi Sialm a Muster. Schon gratulò oz o Anina Erni da Schuol.
1: Ja, oz po festeggiar nos fil, Jan Erni, 58 aval cumplion, e per quai ne plesar c'è sugnu de tras, e c'è pos gratular tras el radio per ses cumplion.
0: Fitch bel, auguris d'anniversari piglia sis feglia Jan Erni, el festivescia oz il 58 aval cumplion, il nos giubilarci sur vini regalo il cupen da RTR, il proxim savez gugent regalar dumang siva la snof.
2: Per vos?
0: Schon oz egli anche possebel da gratularci con a scezzeren zu cici o il zons 0800 20 25 30, telefono ante il studio u bagna termetter vos whatsapps 079 270 07 per ulteriores gratulazions.

0: Interlets RTR da mezzdei con gratulazions ils 6 da maggio al telefon è Hilda Czarner dalla Val Scholz. Buonasera.
1: Buonasera. E a lei devo gratulare la Maia, lo Fravi, do donna, ci sia tanto giunta, a giugiare della tutti bien, a buona sanità, a quello con su, muros alpines.
0: Teofil Kleis, il 75 anniversario da Maia Fravi a Donat.
1: Nu, grazie.
0: Belzio Mazde, Saleitz, Anval Schons, Hilda Czarner.
1: Ciao.

Mies, monios avens, per truce picciognes, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cumbia las flores, che lasca feu, gentianas violas, e calamandrin, flurs pion anemones,

0: Anna, 5 minutos ai legna e dat ulteriores gratulazions. Buonasera Margarita Caviezel a Riom.
1: Buonasera Sergio.
0: A chi lasas gratular?
1: I las gratular a Francisca Mapei per sias 85 l'anniversari de Bejara della Tot Pum Vera Sanarat con la canzone Santa Maria di Corba Zelja Sewanin con la sora Scherer Gugent.
0: Fajainza Gugent, quel plagiar per Francisca Mafei. Belsio Mazdea Riom.
1: Ero Scheia Giucoira. Ciao Sergio.

0: Ilia corver il baselgia Savognin con Soras Scherer Santa Maria. En ia giavigia piglio 105 giava l'anniversari da Francisca Maffei abitanta ter las abitazions til center da Sanadat a Savognin an cas si lessas eranca passar oz e far una visita spontana piglia sis anniversari da 105 onz. Gratulazions vainza ein til fratain per survenia per WhatsApp. La gratulante scriva l'essel gratulà da Florina, sine siu curonta ciuna aval di da nascientia e giavigia tut mo bien in bidi da fiasta e lai oz tei pupernia, cars salits Florina da Mompe.
1: Per vos

0: Savessa, scegliò ir essere neda in giaveiscia da musica in tanegna da nostras emissions da gratulazions Beatrice Egli. 0800 20 25 30, sci fissa sergugent part da quella emission Ivagna in auditor da Coira al telefon. Buonasera, Clau Muat.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ci ho il zonzo.
1: Io le so già visà a Giulian, che Thomas, che oggi, per stivesse oggi, c'è tanto troi dava, il dì della scienza, già visà ne via la fiasta, tu bien, perdona, e che il posto è un, abbiar zonz, con sé a te, già, e si broil, so es, gastaroies da Pipaula.
0: Per Giulian ca Thomas è pronto il cor viril Braille.
1: Yes. La canzone di cor viril da Braille Laura Zelunas.
0: Terlainza, pigli anniversari da Giulian ca Thomas. Belsio mazdea coira, Clau Muat.
1: Grazie al Sergio, ma dema moin.
0: Adia.
1: Stai buona, adia, ciao.

0: Iglia Corveril, Brail, Aurasel, Lunas, Anna Special, Ozza, Piglia, 73 aval l'anniversari da Julian, Catomasa, Brail e Parel, dat il ossa, ulteriores gratulazions. Buonasera, Vendelin Kajohan.
1: Buonasera, Sergio.
0: I savez gratular.
1: Eu gratulesso la a Giulio Thomas diviso dal Tobin 673 diviso dal Tobin buona sanità del mio gemra ben della barba non si è trovato questo fa antica.
0: Ah, allora Julian Thomas può ossa irpuspe s'allegrar degli saleit musical il corviril ligia grigia o Vendelin Kajohan giavigia con il pur suveran per venavant bellas barbas neve
1: je ben
0: saleit sa giuvaulta belzio mazde Vendelin Kajohan
1: tamion du quere sergio fai diem

0: RTR, las gratulaziuns dils 6 de maig. Vus auters, civets ils onzots, venavant bels anniversaris, galdi il buffet da turtas, entradas libras, pil bogna engiadina a scuol, dat il er, per enza cici e oz enta nossa runda da giubilares e giubilars, Florina Menesatti a Samedan, survigna posta, bunga divertimainta a scuol, las gratulaziuns er possebel da terlare elas enta nossa audioteca online. Tant pil moment, agli a microfone sto Sergio Guetsch, grazie ci ischas sto sa nossa compagnia, già veis una buona continuazione da quel siva mazde.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di ter RTR, con sempre verz, hits, e scovridas musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Domenico.

Musica Berlin Eschadin. Per dai. So I love me. Per mai. RTR. Per vos.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: La dreciera regionale Engiadina Bassa ha annunziato la sentenza in connex con il cas Adam Quadroni. Es in da via daftan a Ierbrigià in tractor. Ielas duas, per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Adam Quadroni, sco era l'anterior chef del posto polizia a scuol, en senza culpa. Questa sentenza ha annunziato la drecira regionale in Giadina Bassa. Il processo agiliu il 30 d'avril a scuol. En il caso da Quadroni, di la drecira, che le schmanaces en in telefonati spitaivel sain memia abstractes. In adetti in agenas indicazioni specificas che Quadroni aia voli commettere in l'avenir acts malvolents. Qualche pertuccia l'anterior chef del posto polizia a scuol, n'avese la drecira quel becch che una persona che ha madruvase es uffizi. Issa tractia piuttosto di un problema strutturale en tai per la polizia. Tranterftan e scuol a Ierbrigià in tractors in via. Tenor comunicazione della polizia cantonale, sein els pompiers stat schwel davant liu. Malgrà che il sein immediatamein entschet a stizzare il fiu, sei a quel sa derasas in chaias che sa chatten sper la via. In a derasazion anc bigronda eines pompiers pudi impedir. En taifer war in a mesura sei il fiu sta stizza. In action sein stats war 40 pompiers, il motiv per il fiu veng anc intercuri. La sagirtad in Svizzera ed in l'Europa sei a peggiorada. Qual mussa il rapporto annuale del Consiglio federale en connex con la situazione da Schmanaccia. In das privels il spigrons per l'Europa sei la guerra ibride della Russia. Da quai sei la Svizzera direkta mein pertucciada uscia scotra cyberattacces, spionaggia e proves de evitar sanctions. Plinavant sei il conflitto nel Proximo Orient in privel grond per la segirtat ein num en il rapport. In Svizzera è venuto confermato in caso del virus da Hanta terin Aktualmein veng el tractà in l'Ospital Universitar de Turic, quai a comunicà l'Uffizio Federal de Sanadat. Il sei sta passagiers in la nav da Crugera, nua che ha da plirs cas del virus da Hanta a bord. El sei la fin d'avril tornà con sia dunna din viadi in l'America del Sud. Sia duna, nai anagin symptoms, aktual mein Wengscheri schil ajangci kontakt con ulteriures persunas. Tenor l'Uffizi federal de Sanadat sei il rischi che detti anche ulteriures casa in Svizzera pitchen.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e data dina puspe plievgia. Las temperaturas maximales entranter 17 grads a Quira et 8 grads in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via e de Quintars nel Spass San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi tar RTL. Con sempre verts. Hits.
3: Escovridas.
1: Musica non-stop.

vus al puls della musica. Bella cosa non c'è. Dal Semperverd sur il hit. Fin per la scovrida. RTR. Usciveria scolavitta.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: La dreciera regionale Engiadina Bassa ha annunziato la sentenza in connex con il cas Adam Quadroni. Es in la via d'Aftan a Ierbrigia in tractor. Ieles Trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Adam Quadroni, sco er l'anterior chef del posta polizia a scuol, en senza culpa. Questa sentenza ha annunziato la dreciera regionale Engiadina Bassa. Il processo ha giliu il 30 d'avril a scuol. En il cas da Quadroni, di la dreciera, che la schmanaccias en in telefonati spitaivel, sa in memia abstractes. In adet jenegines indicazioni specificas che Quadroni aia voli commettere en l'avenir acts malvolents. Qualche pertuccia l'anterior chef del posta polizia a scuol navese la dreciera quel becchina persona che aia maduvra ses uffici. Issa tractia piuttosto di un problem structural en tai per la polizia. Trantrftan e scuol a Ierbrigia in tractors in via. Tenor comunicazione della polizia cantonale sein ils pompiers stat schwelt avant liu. Malgra che sein immediatamein entschett a stizzare il fiu, sei a quel se der asas in chaies che sa chatten sper la via. In a der asazion anc bigronda ein ils pompiers pudi impedir. En taifer war in a mesura sei il fiu sta stizza. In Aktion seien Staatswar 40 Pompiers, il Motiv per il Fiu neanche peggio conoscent. La Segertat in Svizzera ed in Europa sei a peggiorata. Quai musa il rapporto annuale del Consiglio federal in connex con la situazione da Schmanaccia. In dels privels il Spigerons per l'Europa sei la guerra ibrida della Russia. Da quai sei la Svizzera direkta mein pertucciada, uscia sco tra cyberattacces, spionage e proves de evitar sanctions. Plinavant sei il conflict nel proxim Orient in privel grond per la segirtat, ein num en il rapport. Metz cercladur a liu l'inscunter del stadis G7 a evio le bè. Per via da quai due temporar mein dar controllas al confin tra entre la Svizzera e la Francia. Quai ha decis il Consiglio federal. Malgra che l'inscuntra a liu in la Francia, sai era segertada in la città svizzera di Ginevra e Losanna per eclitada. Il medem vaglia per l'antira regione intorno al lai di Ginevra. Già durante anteriors inscuntras dal G7, aia tranter autra da conflicts violents, actions da sabotage e dons da material, ai plinavant num en la argumentazione del Consiglio federal.
0: La meteo.
2: Oz resti per gronda part sur tratsch e i data dina puspe plievda. Las temperaturas maximales entranter 17 grads a Quira et 8 grads in l'Engiadina auta. Damaun comenza il di in l'Engiadina, il puschlaf e la Valmüsteir ang sur tratsch e nel rest al chantun do al avant mezzdi dar aura su eiva. Il suenter mezzdi pudesse dura puspe local main dar plievda u bain urizis. A Quira raiva la temperatura fina a 19 grads.
0: Vias e traffic.
2: Con Knives in via e da quintarsi nel Pass Alp Su, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suento mezzdi der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La dreciera regionale Engiadina Bassa ha annunziato la sentenza in connex con il cas Adam Quadroni. Ed anche mai haja acquira da usce bleras per notazioni scolon passà. E la squatter provusa al microfon Maria Fieli. Buonasera. Adam Quadroni, sco era l'anterior chef del posto da polizia a scuola, è senza colpa. Questa sentenza ha annunziato la dreciera regionale in Giadina Bassa. Il processo ha giliu il 30 d'avril a scuola. E nel caso da Quadroni di la dreciera che la schmanaccias in telefonati spitaivel sein memia abstractes. In adetia neginas indicazioni specificas che Quadroni haja voli commettere in l'avenir acts malvolenz. Qualche pertuccia l'anterior chef del posto polizia a scuol navese la dreciera quel becchina persona che haja maldruvase suffizi. I sa tracte pitost da un problem structural en taifer la polizia. La Union Queera Tourism è contenta con l'on 2025. Le pernotazioni sono aumentate per 6%, comparerà con l'on avant, uscia sia questa cifra per l'imprima giada in somma crescita sur in 250.000. Era il numero di visite guidate tra la città aia contangi in nuovo record. Uscia ha in l'on passaggi le passa 1200 visite guidate in la capitale grigiuna. Sca Queera Tourism comunicescia, aia era il post informazione per turisti a Queera da nuova main registrata pli giasts. In tut ha in preste 9.000 persone visita il post che s'acciata alla via della stazione. Trantarftan e scuol a ier brigia in tractors in via. Tenor comunicazione della polizia cantonale sain ils pompier stat schwel davant liu. Malgra ch'els ein immediatamein encet a stizzare il fiu, sai a quels a derasas in chaias che s'acciaten sper la via. In a derasazion anc pi gronda ein ils pompier spudi impedir. En taifer var in a mesura sai il fiu sta stizza. En acziun sein stats war 40 pompiers, il motiv per il fiu neanc pecian conoscent. E nos veninter il sport tennis. La svizzera Victoria Golubic ha domagnà il pass in la proxima runda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battì la taiana Federica Urgesi con 6-7 e 6-7. Sco proxim fronta Golubic sin Maya Joint dall'Australia.
0: La meteo.
2: Damaun comienza il dì in l'Engiadina, il Puschlav e la Valmisteir, anche sur Tratsch e nel resto del Cantun do l'avant mezzdì dar aura su Iva. Il suenter mezzdì potesse l'ura puschpel local ma andar Plievgia u Bainurizis, a cui arriva la temperatura fino a 19 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Con Naifs in via e da quintarsi nel Spass Alpsu, Lucmagne, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdi ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

musica per in Scadin. Per dai, per mai.

RTR. Musica non-stop. Con sempre verz. Scoveridas.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Un'esplosione marchesce il start delle lavori per un migliore accesso alla Val Medel. Oggi hanno cominciato le lavori per il nuovo tunnel, le ruine sulla via del Lucmagne. Questo è un paese più marcià ed è Mainstantus, che rinnovare il vecchio tunnel, dice Reto Knuchel dell'Ufficio di Costruzione Bassa.
2: Wenn man die würde sanieren und den Verkehr würde das bedeuten, dass es zu Verkehrsbehinderungen würde kommen. Also wir müssten dann den Verkehr sicher einspurig führen oder zum Teil sogar eine Totalsperre machen.
1: Er a Val Rhein, so nicht das Lanciade Satz Lavurs, quai probabel meinde dort, il Rhein posterior wen revitalisar, da quis Projekt Dina il Magazin. E no vain do dida mezzdi, Adam Quadroni e l'anterior Chef del Post de Polizia a Schuol son inozienz. L'Advokat del Polizist, Pensionar, Michael Fleischhauer, ist.
3: Also ich bin für beide Parteien froh, dass sie freigesprochen worden sind. Ich schließe da der Quadroni genau gleich auch ein. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Strategie vom Staatsanwalt nie verstanden, dass wir heute zu dieser Verhandlung noch mal gekommen sind.
1: Nossa Redaktur Anna-Celina Quinter mit Alö il Kass. Elias zu Zeas per Vol Mikrofon, belchat ad leivet il Magazin der RTR, Marco di Seidel, 6 de Mai. Allegra. Grazie a Blairs dies de Belora tiran las pendicularas del Gijun un bilanç positiv del invien 2025-26 qua vaina do di oz de mezzdi qua pro RTR e qua e malgra la mancanza de naif al comenzamain de la stagiun. Il vicepresidente pendicularas Grijunas Philipp Hohlenstein declara:
4: Das ist natürlich im direkten Zusammenhang mit der technischen Beschneiung zu setzen, die in den letzten Jahren auch kontinuierliche Investitionen getätigt haben. Und das kommt eigentlich gleich wie in einer Vollkaskoversicherung, dass sie eben auch bei schneearmen Winter sehr gute Resultate erzielen können, wenn das Wetter stimmt. Oder anders gesagt, gutes Wetter ist eigentlich fast wichtiger als viel Naturschnee.
1: Lore sei ein bisschen dies der Feste statt der Fitschbunne. Con quella con la Wand, un ander Rekord, es ist il Nummer de Jasts redat be per 1%, il più grand Minus ist dat in sur selva con 2,4% da mein Jasts. Un invien più difficile ist a stat impustüt per territoris de Schiess, più pitschens e seinse indritz de fart naif artificiale. Ulteriores novas grigiones e Schwitzeres seguen ossa, Maria Fieli a Brandkolles e quelles cumainzen cun l'Union Cora Tourism, ci descontainta cun l'on 2025.
5: Las pernotaziuns a Cuira seins augmentadas per 6% comparelia cun l'on avant. Uscia sei a questa cifra per l'emprima giada en summa crescida sur in 250,000. Er il dumper de visitas guidadas tras la citat aia contangi in nov record. Uscia ha in l'on passaggi liu passa 1200 visitas guidadas in la capitale Grigiuna. Sco Cuira Turism comunicescia, aia era il post informazione per turisti a Cuira da nova main registrada pli giasts. En tut ha in prestes 9000 persone visita il post che sa chata alla via della stazione. La sagertat in Svizzera ad in l'Europa sa sa peggiorada. Quai mussa il rapport annual del Consiglio federale in connex con la situazione de Schmanaccia. Indels prives its pigrons per l'Europa sae la guerra ibrida della Russia. Da quai sae la Svizzera ir directa main pertucciada uscia scotra cyberattaches, spionaggia e provas de evitar sanctions. Plin avant sae er il conflict nel proxim Orient in privel grond per la segertat ai num en il rapport. La fina mira da reducir il sfarlatim da mangiatives in Svizzera na saia bec venida contangida. Quai musa la bilancia del Consiglio federale en connex con un plan d'azione che veni approva avant 4 ans. Da pilura aia bainda in 5 svilups, la fina mira di una reduzione del sfarlatim per 25% fin l'on 2025 na saia den tant clera main bec venida contangida. Tenor in estimazione della scuola auta turiciaise per scienze applicate, sei il sfarlatim de mangiatives nun nada mai in besa reduzi per var 5% tra entre il 2017 e il 2024. Tenor il Consiglio federale dovre anche pli pede perché le mesires già realizzate mussien lentir effect.
1: No vain du di qui stefne d'un privel d'incendis de got parzial in Svizzera causa un avril süd, simil süd desa stat in Polonia.
5: En el sud-ost de la Polonia combaten els pompiers contra un grand incendi de Wout. Entant prischen plicche 250 hectares del Wout en il sit della città di Lublin. Quai rapporta l'agentura de novitats della Polonia, PAP. Cominza a brigiar a ir. In avion de Stizar e crudà durante il combatten contro il fiu, il pilot è mort. La ragione per l'accident ne becen conoscenta. Tenore spumpier sein actual man 48 teams in action. Ciuncant 8 teams de pumpier sel conturn, tu ein anquinir vitiers.
1: E per novas del sport tornaina in Svizzera, Maria Feli.
5: Per l'enciata della nuova stagione del biathlon, dat imidà da sentai fra il team Svizzer. Da nov tutschen der Team der Trainaders per la Coupa Mondiale era il grigiun John Andrea Bundi ed il tudesch Rico Gross. Per Bundi sei a quai tenor comunicazione in return ter Swisski. Trantr auter sei el già drei stagiuns alla lunga sta il chef des Juniors del Biathlon quai fin l'on 2022.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: A Val Rhein da una revitalizzazione del Rhein posterior, oggi è stata la prima badigliata e per arrivare alla Val Medel da un nuovo tunnel, oggi annullò la prima esplosione. I dettagli seguono qua più tardi, scopriamo che occupano del Casa Adam Quadroni e l'anterior chef del post di polizia a scuola, giusto dove ora è traffic.
0: La meteo.
5: In Engadina, il Puschlav e la Val Misteir comincia il dì da maun anche sul traccio, e il resto del Chantun doa il avanti mezz dì dar aura sui aiva. Il suenter mezz dì pudesse l'ura Puschpel local main dar Plievgia o bain Urizis, a cui arriva la temperatura fino a 19 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Con Naifs in via e da Quintars in il Spass Alpsu, Lucmain, San Bernardino e Spleia.
1: E con questo le 5 e 7 RTL Magazine della Saira. Tutti due sono innocenti. Adam Quadroni è l'anterior chef del posto di polizia della scuola, uscì la sentenza della direttura regionale in Giardina Bassa Val Misteir. Adam Quadroni era nu accusato di aver imnacciato la polizia ed ufficiali. E l'anterior chef del posto di polizia era nu accusato di abuso d'uffici e privazione della libertà di Quadroni, quai con classificare il scomasgiur e manar il in psichiatria. Anna Sinina Quinter ha perseguita per noi il processo, è stata stata a scuola per tadlare la sentenza. Anna, con che argomenti sono quelle sentenze nuove fatte?
6: Anciavinza, te anterior chef del posto di polizia, ad elenge di est venidas rinfacciadas pliris causas, tenor le dertira dell'enge di Nebassa Val Misteir, vedien als accusaders purtratau elsco mastermind, con in masterplan de manipular ad instrumentalizales instanzas, pa in quei cas la polizia. Quei salai tenor le dertira bose confirma o delles bien in metr miets actes chi dat der quentir cas tenor le dertira agil polizist pensionau agiu en quella situazione complexa pragmatic de letzes ures. In argument decisiv era è che tot les decisions che il polizist a fac de quelles ures cun e venire das fatti scuola se vide del superiors, per in sapi bo fa responsables en quel cas in singul per le causes che in bo stades correctes.
1: Nina pro Adam Quadroni, el es nu declarasco innocent.
6: Die scuola dertira argumentaus di el cas de Quadroni, quei telefonat per quel chimava en l'accusa en Pais geine stoin sus di quelles schmenatsches, che adau am virse anterior polizist, alla polizia esco tale quelles sedien stades polit abstraktes, di vedi dau ne gines spezifiches indicaziuns de vole cometer el futur acts malvolens, scoi veneverem facciau a Quadroni.
1: A natürlich perseguita auz al process cos un status las reactions, wenn el castrat in avant, la prossima instanza, la dretura superiore.
6: Per il momento non è chiaro, noi abbiamo domandato su enter dei due avvocati delle due partite, poi Quadroni e l'anterior chef del posto di polizia. Els vengono a prendere in quella argomentazione delle dirigenti regionali che stanno prima a pretendere, quelle sono venuti lui in scritto, lui venuti a studiare quella a lui per decidere come in avon. Per fare tutto qua, hanno els temps als proximes 10 dies. Der Advokat der Polizist pensionau Michael Fleischhauer letz a dich.
3: Also ich bin für beide Parteien froh, dass sie freigesprochen worden sind. Ich schliesse da der Quadroni genau gleich auch ein Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Strategie vom Staatsanwalt nie verstanden, dass wir heute zu dieser Verhandlung noch mal gekommen sind.
6: Also, Capeschen Pau Auter, Eitunau de la Verde, Matthias Brunner, der Advokat de Adam Quadroni.
7: Zur Tatsache, dass es einen Freispruch gibt, bin ich nicht so überrascht, weil das ist, wenn man auf der Gegenseite einen Polizist hat, eigentlich der Normalfall, dass es einen Freispruch gibt. Von dem bin ich weniger interessiert gewesen an der Frage, in welchem Ausmaß tut man eine Strafbarkeit bejahen, sondern die Frage ist, ist das jetzt rechtmäßig gewesen, was die Polizei gemacht hat. Und da ist der Schluss eigentlich vom Präsident das Interessanteste gewesen.
1: Il discorso qua anna mondo complet final del schlussat del giudice c'è allora stato c'è remarciabile.
6: Und ecco proprio un po' la causa piccante de quinti redi. Les de vosas tres minutes in stades impleit personal del drjader adressau directamente ad Adam Quadroni. Allau a el moissau capiensche per Quadroni ad adic tenor saia acina opinion, fec important caud accentua, sa di ea di de la polizia ter se arrestazion al 2017 stade exagerada ed è non giustificata. Jentir a di de la polizia se di insomma staus un pausco ad dim film de James Bond, ad el capesci al frust de Quadroni. Un pau, tu navies a scorsa al fides con quel pleit final courage ad Adam Quadroni dem fla als drets culpons. Perciò gli è già la sentenza e veniu menzionau quin sapia in quel cas bo fa responsabels a anterior chef del post de polizei de scuol per suls per tot quel che capitau a quei pereri quel steins edi quel su deve bo te la sentenza. Qua vole di? Quel che al drjadra di gelfin è bo veniu protocolau ad jetz vole di, scho quel cas vene so straits vine von, lu a quel von quel pleit von la proxima instanza in summa ne gine relevanza. Ies gleiti dir jonze ne vos, a cec selai os ja di, e buol de vos capitel, en quel antire causa l'istoria Quadroni e la polizia, e en quel sen independent de si vene os a traits vine von, quel cas specific ni bo, a una dine bo, sarà de giu, perché von la dertire superiura, e un avvert in cas, a quei incontro in anterior superior, de anterior chef del posto de polizia de scuola.
1: Grazie Fitch, Anna Selina Quinter. Details da war l'inter process, ci annulò l'evne passata e la sentenza finale da dots cetavet et pono il reit, rtr.ch. Nomi d'un tema. Per la via del Lucman è stato un dì importante. La prima esplosione marchesce la partenza della fabbrica del nuovo tunnel Las Ruinas in Valmedel. RTR è stato sul piazzale della fabbrica, in giocce er prominenza grigiuna è stata della partita Natalia Weber.
8: Il nuovo tunnel Las Ruinas, con una lunghezza da 490 metri, tra Intermustè e Curaglia, deve aumentare la sicurezza per il traffico sur il Lucman verso il Tessin. Un tunnel da qui già, buona mangi all'istess lo, in cui c'è un'altra fabbrica un nuovo. Il vero tunnel è una fabbrica del 1965 stessa in rinnovo. Renovare il velo fu stato possibile, ma non sai la meglio soluzione, scusa l'ingegnere Centunil dell'Ufficio di Construzione Bassa, Reto Knuchel, declara.
2: Wenn man die sanieren und den Verkehr würde das bedeuten, dass es zu Verkehrsbehinderungen würde kommen. Also, wir müssten dann den Verkehr sicher einspurig führen oder zum Teil sogar eine Totalsperre machen. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns überlegen,

0: Duas regiuns, vals, duas economias e hai una coligiazion che fa ponts denter culturas, denter lungaits, denter crestauns ed hai ascia in ferm moment della coligiazion de quelles regiuns.
1: Il prim pass in la fabrica del tunnel nov es uossa di mena fat. La construcción del tunnel vese d'essere fin il 2029 e stes custair 32 milions francs. In una prossima etappa fuss lura l'andervi il seguente tunnel in direzione Curalia e la punt trenter ils dos tunnels. Les lavurs completes della fabrica sulla via de Lucmagne dureron fin il 2036.
2: Dal tunnel rivaina pro un flum. A Valrhein ha annullato la prima badigliata per uno dei più grandi progetti di revitalizzazione che viene per il momento realizzato in Svizzera. La revitalizzazione del Rhein posterior, tanto in mezzo alle Nufenen, su un tragetto di passo un chilometro, sorvegna il corso del fiume uscendo c'è sei carattere naturale. Federico Belotti.
3: Se in una lunghezza da 1 km sorvegna il Rhein posterior anche il territorio Ebi, tra Ternufenen e Medels, è una parete completamente nuova. Il flem c'è ossa 20 metri large, vince largea 160 metri. I vince posto materiale hanno la dimensione da 110 mm cubic. Il progetto dovrà essere 25.000 tonne scrappa che viene manata no dalla Val Calanca. Claudio Caflisch, il manager del progetto della firma Integra Wasserkraft.
4: La grande sfida è di spostare il materiale che noi vogliamo agli Andrecci Leo. Noi vogliamo fare un grande volume di materiale che noi vogliamo pagare in per parte, cioè i grandi scraps che vengono manati. Vengono pagati in, allora date grandi spostate di materiale che noi fare per creare quel nuovo flume.
3: Erste stata oz la prima badigliada ufficiale, proprio an Cet on las lavors giovant tusons. Got an la dimensione da kindersplatzes da Balapè en Ieronco per far plaz al Rhein posterior. Quel veva cagionò diverse discussions e briefs da lectors. Per Christian Simen, il presidente comunal da Val Rhein, e la revitalizzazione del Rhein posterior tutegna in a buona chosa.
5: Das ist klar, dass das für grosse Diskussionen gesorgt hat. Man muss wissen, dass das ein Wald ist, der ursprünglich nicht da war, wo mal die Ersatzmassnahmen gewesen sind in den 60er Jahren für den Bau vom Stausee in Zufers. Das war ein relativ eintöniger Fichtenwald gewesen. Und wenn man den erodet tut, ist klar, dass das natürlich zu grossen Diskussionen in der Bevölkerung führen tut.
3: Il progetto di revitalizzazione dat da ple spazi al Rhein posterior ed ambelesce la contrada lung del Rhein. Pinavant vin promoveide la biodiversità e divin er reducia il prievel di inundazions. Per elaborare il progetto il do in a meisere d'onda, veda chella esa participada ir Anita Mazzetta, la comanadra del WWF Grigion.
6: Ins Aruncau cau in nuaul monoton cresce in ogna, ad ognes ein fec biodiverses, in siperquei ecca ognes ein hotspot della biodiversità e in una sorta uaul tropic, quelca per tutta la biodiversità. Poi è rara in Svizzera, rara in Nusa, per cui fa quel fil cronzen.
3: Il progetto costa 8 milioni francs. La grande parte del costo paga la Confederazione. Del canton date una contribuzione da circa 140 mila francs e le opere elettriche da Turic pagano 1 milione francs o del loro fondo NatureMate Star.
2: Las 5 des dot RTR Marco di Seidel 6 de mai la parte del magazzino della Seira finisce qua. Giancarlo Candina si mise in sembra l'emission, Maria Fielia fornì le novità ed Elias Zuzeos è stato in resta al microfono per voi. Fin qua, grazie per te l'ar.

RTR Sülas Uralias Marco Di Saira. Charles auditurs, avanzan z'occupai in la prossima mezz'ora in pada sport, dann applazzare mal più loc. Forza, conoscevate mo la band Tokyo Hotel, col nom ci dire un po' curios, con una band da 4 persone talmente differentes, ci non sves neanche badà ci toccano insieme, ci non sves badà.

Fin già 21 anni vele la canzun. Durch die Monsun, c'è katapultata la band, tu daisch, in le parades da hits europeiches. E in Svizzera è la canzun stata 36 efnes in le parades da hits. La band daer effettiva mo, ed è la cerca osa statistes per un video de musica. Se vuoi che al mai des dot ons, vai vet garderoba da saira elegante, e tem da essere als unders de mai a Berlin. Se lo spadai vet annunziar, fin questa saira, via medias sociales. E adesso a dire, più botte non sono stato un grande fan, ma c'è dodo su quella canzone. Sto a forza dare un cook in mia guardaroba, no?

Ci morvea Ganes in 20 minuti la sera e erter livet. La primavera è magari il tema della fase finale della Champions League. Le ultime squadre combattono per un biglietto. Per il finale ci allocano il 30 di mai a Budapest. Er ha il FC Arsenal guadagnato il mezzfinale a casa 1-0 contro Atletico Madrid. Dopo un primo match di 1-1, al club della Londra può girare il primo biglietto per Budapest. Per la seconda piazza il finale della Champions League sono 8 totals els defense de Balapé drizzati in direzione Minke. Il FC Bayern München bifinante Paris Saint-Germain e quai davo un primo match de 5-4 or vista francese. Il match ci ha procurato per più records il Champions League e ci viene retrospectiv trattato con un dels più bels match de Balapé dels ultimi zons. Si da der Chain Tal Combat epic questa sera, quais mosarà. Fakt es però minka stakula rein vers la pareit. I jovan de principi fino a una stagion fitch buna. Am però tenor al SRF Sport certas de blätzes ila defensiva. Sai des counter goals ils ultim sesios so de stritchen kai. Ils jovaders de FC Bayern München so de es Leon Goretzka sein però de bun anim. Levada tu daist con guala la stagion attuale fin già cul 2020. Curce Bayern aveva guadagnato tutte le trofee importanti. Però, de buon anim sarà PSG, il club della capitale francese tornerà efficiente in Allianz Arena a Minke. L'an passato an es là, entro il finale della Champions League, corona sai Champions europei e qua davo un 5-0 contro Inter Milan. Il match di questa sera, Bayern contro PSG, quel ven emis del resto partito della Snuff, via collegas SRF Dus.

0: Musica svizra, plasondas romanches. Hear me de Noemi Besa, quistes RTR.
1: RTR Sport.
0: Pel cumanzament della nuova stagione del biathlon, da emidadas infra il team svizzer, da nov tocca pro il team de trenaders per la Coppa Mondiale er il grigiun John Andrea Bundi e del tudaist Rico Gross. Per Bundi sei qua tenor comunicazione in return pro Swisski, tanto rotter sei il fin già drei stagioni alla lunga stato il chef dels juniors del biathlon, qua fin il 2022. Ed una nuova dal tennis, la Jovadra del tennis svizzera Victoria Golubic è stata avanzata a modo sovrana in la ronda 2 del WTA 1000 a Roma. Infra pack da più coin ora e con 6-1, è la guadagnata contro l'italiana Federica Urgesi. In la ronda 2 fronta Golubic sulla australiana Mea Joint, contro quella aveva la Svizzera persa precisamente un anno in la qualificazione da Roma.

0: il di der RTL.
1: Pots con Florian Mon, buonasera. Pots alle sentenze del process incontri anterior chef del post de polizia a Schuol ed incontri Adam Quadroni venide presentada. La dertiera Engiadina Bassa Valmesteir declara omis dus sco non culpons. Ella argumentesce che le schmenacce de Quadroni incontri anterior polizist seien memia abstractes e memia pauc seriuses per aver conseguenze giuridiche. Ad el cas incontri i anterior polizist hagien ils accusaders bossa viu comprova che quel seggi staus in mastermind e manipulatur sco pretendiu. La dertiera argumentesce che l'agi priu sco ufficial decisions pragmatiques en in cas complex. Las sentenzias hanno un negine valur legale, antai fra els proximes 10 dies san las partides trevinavon el cas alla dertiera superiore. Da vos il plognen contra la banca cantonale Grischuna stad l'investur Remo Stoffel. In pladadra de saia firma confirmau quei. Stoffel pretende in indemnizzazion de plirs 100 milions francs per vide dons cal adi diu en connex con l'emission d'acties con drei de vota il 2024. La GKB e sia societat affiliada, la banca BZ, hagien desistiu del dret de compra ad entrasque donadiau Remo Stoffel ad autres investurs. Las pendicularis grischunas tilen in bilancia positiva da invern, malgrat la munconza de noi flanciata dalla stadiun. Cumpriau con la stadiun de record 2024-2021, sed il diembre de hosps mos reduzius per 1%, scrive l'Union de las pendicularis grischunas. Miraus il media dels de vos tschunons, ai denton dau in augment de varga 7%. Bunes cifras ai l'organisation de tourism de Quera presentau. Jon Vergau ai dau in niev record de pernotaziuns con in plus de 6% e per l'emprima gada varga 250 meli pernotaziuns. Pline von an tontes persones con mai fatine guida tras el marcau. Dus projekts grejuns anot fatin proxim pass. En la Val Medel ai dau l'emprima sajentada per il niev tunnel Les Ruines. Che doi augmentale sedirtat pel traffic denter Musté e Curaia. E da tir de Medels en Valroin, oi l'emprima palada venide fatia per il projekt de revitalizar il Rhein posterior. Sin in lunghezia de radun 1 km doi puspeida in a contrada de Perdiala. Tonda mai, io diviso il vinevon bien divertiment con il programma.
2: La stazione palliativa, quella stazione in cui i pazienti e i pazienti arrivano non si può più guarire. C'è un scontro d'aia in quella stazione e c'è l'idea che la città palliativa oggi, questo è il tema della prossima mezz'ora, mi sono Elias Zuzeos. Buonasera, Romancia!

0: Dudas passar la seses a Marco di Saira. Frozen, ma non lo dico, della Madonna. Forza, va per voi, fin già di, per le nostre ondas. Come si manda quest'anno, la Marella lancia una serie in connex col tema della morte. Sonda passata, non è la cinciavole missione di questa serie, costruita col tema dell'accompagnamento palliativ. Si è dato col plet, palliativ, pensano bleras e bleras forza, o se non si può più far noi.
1: Quei in Safanuad è faliu, leu senza fa è un fece biabri, il focus alla fine mira è in altri, e c'è un, quei mi da complet la tenuta da palliativ che era potuto fare molto il morì, quei quella non si va in fece per quei maletti, il bibiar san quei, ma da principi e della definizione ne anceva palliazione, leone e curazione bu pli possibile.
0: Però la palliazione, scocce la vince pida oz, va per una vista complessiva sull'umano.
1: Non si ne dice che la cristianità è più che i nostri sintomi, i nostri sistemi, tutto insieme. E se ne è, se non si è, quando quei coc, se un, quella idina se ne è, se non si vende svegliare quella in te, a me ci torna in quella alta, in quella sgreve situazione, ma per curti momenti che ho, se lui, per quei vai a ci ne mai.
0: Oggi Ignazia Graf Giger, una delle protagoniste della Marella. Ella lavora come coach e però durante anni è stata Cirunza sulla partizione palliativa dell'ospedale cantonale a Cuera. Hai non resta un po' la cura palliativa, dove un po' musica, dodina qua di un'altra donna, c'è in vista diretta, Riccardo Florinetta, ella nome di una volontaria, ci passa tempo con pazienti e pazienti palliativi.

0: Il 6 de mai Marco Di Saira di schnuff passa las 6 con RTR, nomen du di avant qua della cura palliativa. La partizione palliativa dell'ospedale cantonale Coira, quella conosce Riccardo Florinet Bain, ella è volontaria.
1: In quella partizione

0: dati differentas persunas che fan esche in tec lavur, forse la indi in tec speciale, forse che insam flabus in altras partizions al spital. Also, io è una persona che ven con chons de terapia, io è una persona che fa terapia de musica, in quei sen, se forse bostau asci de longe o se per els de prendere non si cisco io, ude. Io credo che in Svezia la partizione mosca è scolica, non che va alla fine, che abbia trest, gref, stir, lo vedete in volentiera partizione, perché lei ha un bia altre facette. Also, io vengo a ris, bia, io vengo a cantare, bia, faccio musica, io vengo a spas, ma non ho buoni discorsi, è quella partizione.
1: Sco volontaria passante ella simplemente temp con pazientes e pazients, discuora con ellas va spas con es o juda in giuci da bsöns. Davo una fin d'usuras pile ella cum già, bain sa vionce quel in scunter podes esser stat l'unic.
0: Io vesel savens las persunas mo ina gada, sil pli duas gadas, pocien simplemente bo pli dic sil la partizion aldo. Ad en quel moment vali de fa quella relazione, per quel momento, deve in base di cianciare con l'altro. Di sa di essere in gara che ha forse due, tre anni slow, ma lo ha forse in gara visite. Qui io sono intorno, c'è che io vedo in tocca due gare le persone. Di io sono in stato tra persone che hanno detto mi prossime anni sono in pubblica, lo vedo sti pubbli mai.
1: Il Marella attuale va a tante rotere per undrar algordanzas da persunas chi rechatan il ultim capitel da lur vita per scriver in oscena nomnada paligrafia.
0: In pacienta dece von in temps rimna bia las regordiences durant la vita, poco che quellas regordiences e l'aventira da tes de vos moments.
2: Quei vini per charts che certes causes an di una certa montada. Jetzt ich kann jo il gon benefit de dischine reflexion dem rana vos an ina gassi la vita. So gerade sie kicken die, boah, mir wird ein Schiebostada spektakulär und interessant, die wir uns schreiben, sie sind ja, lef, ihr Pibisch, die sa zwei, per quel Kulus hast du tut in ihnen, muss ja, questa mia prima paligrafia, sta usci in una situazione, a sentire, oh, io vai butto ciò che hai di tondo rujana, a quei di grandios.
1: La repetizione di questa Marella da vart l'accompagnamento complessivo de personas in situazione palliativa, venne messa, qua in pax moments, questa sera la sese mezz, pro RTR o Sinclair sco d'una era fin già tot enor vos urari cun c'è las parts della serie via nostra pagina d'internet rtr.ch/marella

Higher Love. Con quel banger de Steve Winwood è sono arrivati alla fine della nostra compagnia auditiva. Romancia tanto mai per oggi, il 6 di mai. C'è live tanto di nodrice in venerdì e l'intera fin d'efna. Intanto grazie a Fitch per parlare, grazie per essere della partita. Il microfono sta per voi, Elias Tuzeos, già vi una Fitch bella sera e da sur lascia mo qua. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: RTR, la Marella.
1: Ci terletz regular manch che la emission, allo savez ci che la tematisescia da venda lanciata di Lion a degna puspè in aspect da den tema ci ans partoccia tots e totes pi botu pi tard la mort. Fina nossa è una neide semessa di storie personali in connex con la mort, novas formas da sutterade neide tematizadas, superstizions e rituals del grigion e, in la davosa emission, oldo in viadi an differentes culturas per imprendere a conoscere las pi differentes immaginazions e tradizions antun la mort. Oz continuainz con la cingiavla parte della serie.
2: Le principio della definizione è anche palliazione, leone o curazione può più possibile.
1: La Marella sa facente con gli accompagnamenti palliativ vuol dire tutto che ci può leggere e guidare una persona, anzi da voi capite la vita.
3: Un paziente dice che in tempo rimane bene le ricordianze durante la vita, perché quelle ricordianze sono la ventura di testa dei vostri momenti.
2: Allora, dato così bene, momenti insomma un po' pesanti, questo è un fenomeno.
1: Siva la Marella vin la redattora da quella emissione d'esser termente il studio per tradeir scucci quella seria continuescia. Tant per lanciar la Marella da dots.
4: Forse vai usare un facile esperienza da l'ingi antupain un conoscente in vigin a discorrere da coi va con X ni Y. E lei si la palliativa, hai lo forse nom, ma forse tu ne quei in vostre orecchie sco in safanuot pli.
2: Quei in safanuot hai ebbe e falliu, leu sans fa è un fitch biabri, il focus alla fine mira è halt in altra, jetz schon, quei mi de complet, per quei è quei schon capaivel, che quei mal capiu.
4: La Marella sa facente oz con l'accompagnamento palliativ, pia tot quel che vengono in strada a mezzo in movimento, cui va bo pli per guarizion, mo ben per palliazion. Pallium è in latin, vuol dire ad autor che menti. Palliare, monta pia, curcla con in menti, proteger, anzulia. Con palliazion associasci ambiaras con soni l'aspect medicinal. In quell'emission vai d'anton buon in prima linea per quel, mo ben per altre forme di sostegno d'accompagnamento.
3: Wo zu leid gehst du im Boi fima, lau mondi aus und schon stade differenzes gades gui und tich, leitsch lu ju, a wohn al spital, el kantun de vos tier, a la garage, ne.
4: Meu nome è Astrid Alexandre, bica vos tatleise la tunavla parte della serie de Marellas en connex cu la morte.

0: La palliazione è un gran tema, con non d'umbrevel sot capitals.
1: Questo sono gravi di studiare se vesi in Ciaivaren.
0: E l'es di, lei in Ciaivar con presentare le due protagoniste della Marella, Perlina e Ignazia Graf Giger.
1: Sono state due bias persone, Tironza, e sono la nonna di Tironza, con i resti di credere, abbiamo lavoro, fatto pauco, e niente mi strengo, in un spitale, e sono buoni, da più due anni, e dai, bia bain inon fa sur se set.
0: So entre de quei de 30 ans sco Cironza, bia bain dies de quels il survec palliativ, lavura Ignazia Graf Giger oz il disco coach, se basanzi la logoterapia ad analisa d'existenza de nor il neurologa psichiater austriac Viktor Frankl. Ma sco ele gi, Cironza restens. Ad ascia, cumpeglia si umince gi tutina e un 5% da lietz mi streng.
1: Io lavoro in tic-tic del survec de pom palliativ.
0: Il survec de pom palliativ è un survec che lubesce a personas con una malsogna progressiva e bo curabla da restare a casa si dici sco possaivel.
1: Il lavoro tal con quels cristians in quella situazione è si c'è fit bi, naturalmente è soprattutto intensiv, ma è il sbialz moment in lo intensiv, se con noi sono fit bia blegere con quella lieuta.
0: Discorrer con Ignazia Graf Giger via bumo per quella Cironza specializzata in palliazione, ma bene per quella fa as innominadas palligrafias. Ella gida personas il devos capitel da vita a formular lur autobiografia.
1: Li va per un dra quel che stau.
0: Mia seconda protagonista se nomna Riccarda Florinet.
2: Io lavoro al moment alla scuola auto de pedagogia del Grischun.
0: Leo è la responsabile per il sviluppo dei miei d'istruzione. C'è che la fa lui in quella marella davanti palliazione. Riccarda Florinet fa lavoro volontaria e la partizione palliativa del Spital Cantonal.
2: Che ho deciso di fare lavoro volontario, vai un curriculum in Liucno che sai in te trovare e mai formazione. Forse è quella causa che sai, può trovare e poi non mi stregno al momento. Quei accompagnare persone in situazioni straordinarie, forse difficili, speciali, ma non è discorso, forse non è più pretensioso.
0: Dopo tre anni, presenta ella in sua intermedia di amna con persone che si sanfranzi in quella partizione.
2: Quei compaia visite alle pazienti, quei compaia lui, ci mangi in visite discorsi, passeggiate. Sei vitieren se ci.
0: Avon deixar a quintar Riccarda Florinet de sias visetas siam nilas, ad avon che Ignazia Graf Giger declari che china palligrafia ai propi, sa introduci quartemain in a tiarza donna. Dama Cicely Saunders, in a media britannica morte il 2001 e la veglia decina de 87 anni.
3: It's about the quality of life remaining, however long or short that time might be.
0: Cula quantitat de gis sintiara è scarsa, lu se focusasi la qualitat.
3: And to give you the best possible life you can have.
0: Il essi experiencia con diversa ses pazienza, la realizzazione chi trova d'applica, mo, in virgulettas, cira medicinala, ca dirigiu la carriera de Cicely Saunders. Ella vale sco fundatura del movimento de hospizi e da cira palliativa, sco qua che nus definine la oz ad in quella missione.
3: The body has a wisdom of its own, and if you can manage to say yes to the ending of life in the...
0: I mondi per accompagnare in paziente sia che il ni è la sapi la finale di c'è a quel che capiti con il cirp. Clar, in un prima lingua mitiga le dolors, ma lui è risguardà autors de ses besens.
1: Non è una dina, con cristianità, di plica, mo, no sintomi, no sistemi, tutto insieme. E se ne è, se non è, c'è, ma non è, cioè, se è un... Quella idina ce ne vuoi svegliare, svegliare quell'intec, a me ci torna in quel halt, in quella sgreva situazione, ma per kurz moment che se lo die per quei vai a cina main
0: in si scuora è da conservare la dignità umana da si connetta col cocktail cristiano da vesi de plica si è malzogna

0: Per Cicely Saunders, la dolur che in Christian resente in ciò de vos capitolo che ho sentiara, se componer da quattro differenti componenti. Ina è evidente quins aina malzogna ni aia in veglia decina avanzata, la dolur fisica. Vide la via quella dolur potrà cambiare ciò un scomprim cui auden il pleit palliazion.
1: È chiaro che la malzogna, la diagnosi in quel senso, sta al centro. Ed è chi dà buon un ci de di definizione che vengi, baul ni tacht.
0: Per cira quella dolur se pusens logica ma in consons in medias, personal da cira, fisioterapeutes e da scivinavon. In seconda dolur, tenor la teoria della media britannica, è la dolur emozionale, ni psichica.
1: Al plis avens tema, co vai vinavon, condizioni un cau.
0: Ni sper formula lur temas, exprimien pacientes a pacienze e causas chi deploreschien da vei fac, ni eba, bo vei fac.
1: Ed vegna dina puspoi, che las persone staten mal da bo vei fac in ni l'autra causa, e la vita.
0: Per la via quella dolur, se pusen sin psicologas, terapeutas, amicias, con familiars, ni lu, minceton, mondi e piccions de formula la dolur emozionale in virsina jastra, sconossa volontaria Riccarda Florinet.
1: Jetzt a essere, die, chi va forza tomai più sempel, die.
0: In terza dolur, tenor il modello di Cicely Saunders, è la dolur sociale. Per l'ina, il stu è prender cumiau della persona che in zera.
1: Also per grande parte facenti schon le persone che in lau. Che usa semplicemente ston, scia, gida, con tutte le cause della vita. Ed è in quella situazione che san scopo pli fa quel che si vuole fare in agada, senza gita.
2: Dopo la fine, a sto svesciau libro tutto ciò. Also non è prenata e tutto. Si la è libro nel bocco. La parte sociale entra, ma la scia in quella che fa e si greve dentro. E va la web. Tutte le ruole che si fanno, cioè per il mistrino, forse, non è hobby, ma è abilità che ti vede, quello che ti vede è budienza, magari per quello che faccio più frusta, più aiuto.
0: Per l'altro, sono il squitaus per altre persone che giungono quella dolore sociale.
1: Come vai con le persone che restano a voi, con la famiglia? Vai a fare tutto quello che hai da fare, quelle domande, cioè più domande. Se vengono questi aspetti e cosa fa con Danes, forse c'è un paziente, in un paziente in stai su lungo tempo e malzons, dan trovavo bia medicamenti, trovavo e cire speciale, che costavo bia, lusso da mondo, non c'è un emiceton, e usano, che vai lo vinovon con mia famiglia, gli aspetti finanziali, c'è un tema tra biars.
0: La quarta dolur che persone in fin de vita sanno ressenti è una dolur spirituale. Vuol dire, domanda in connex con qualche specie su enter la morte, in una cerca su enter in sen, in vuole capire il perciò del PT, forse in desideri da se connectare con una forza divina, che adina in si immagina quella.
1: Se vuoi essere un discorso con quella tematica, aber se vengono discussioni in quello forse sono qui auch segni, non quello che non avevo seelsorger che venivano semplicemente.

0: Tenor Cicely Saunders dati pia quattro differentes dolurs che persone alla fine della vita s'han ressenti: la corporale, l'emozionale, la sociale e la spirituale. Quelle quattro dolurs formano quella nomna Total Pain, la dolur complena. A parella, dati mo una suletta risposta sin Total Pain, Total Care, la cira complena.
1: Quei pleit inglese è tutti in buns, perché va bomo per la medicina palliativa in parte. Ed il concetto è di una complessiva, di una persona entra in un sistema, ti trovi per quella qualità, in quella situazione, plein schwides, sei es rischialtes, sei per chi funzionesci.
0: Il è con quella vista complessiva, con la persuasione che trova in cira complena, in accompagnamento complen, che mi es due protagoniste si incontrano con persone ed improvano da sostenere le sel devos capitel della loro vita terrestre.
1: Also ich weiß, dass die Person unter dem Rat ist gerade important halt. Wo muss man konzentrieren, zum Beispiel zu Symptomen der Tierp. Also, ich könnte ja nur die Entwickler demanden, per te vaiose per Themen, per Tristezia, ni vai piuttosto mal, ni è in altri sintomi che il mal, mal è il classico, aber dati un bi altri sintomi. Quels naturalmente fanno in lauter, bi ferms, ni è le viesce in lauter. Lu, sti meni so nenni te qui aspect spirituale, ni spiritual, a miras lu forza, je, je sen, a quei zneoni, perché vai os propri, è l'anguella finizione della vita.

0: Ton la teoria de Cicely Saunders, ton las differentes dolurs che san molestà una persona alla fin della vita. Dolurs che clomen tutte su entrin un accompagnament specific. Sper personal de cira, terapeutas, psicologas, plevonessas, cusegliadras e da scia vinavon, sai il contorno della persona purtà una parte della palliazione de quella cira complaina. Con sias visitas regularas e la partizione de cira palliativa, sa Riccarda Florinet e porgerin in l'auter moment de consolazione. Lei non prende anche conoscere un po' meglio la nostra volontaria.
1: Io ho fatto molto bene l'esperienza di Malsogna con quel che mio papà è morto. Io avevo gratis geni vons. Adele sta fatto Malsogna, io ho fatto con lei tra tutte quelle fasi della Malsogna, toccante la morte, quel che resta, è sempre che io ho un buon tema. Buon delle Malsogne, buon della morte, buon del morì.
0: Scono sono udiu all'anciata, Riccarda Florinet lavora oggi il GI per la scuola alta di pedagogia, ma ella ha un diverso autor smistrenze in suo cadosso professionale. Ella è stata musadra da scoletta, ha lavorato con ipnosa, con visualizzazione, ha fatto scolazioni di management di crisi ed è in connesso con la palliazione e ha fatto scolazioni.
1: Io ho fatto 10 giorni in agada in scolazione per accompagnare persone nella devosa fase della vita. A dose, ma non concevere se la partizione va un fatto in scolazione specifica o per cira palliativa. Also, semplicemente con tutti quei temi che hanno forse una loro rilevanza.
0: Con la vasi in spital, per più la GFG su intermezzi, se non si è scomprimente il personale.
1: Le tironze di insavenzami c'è che il paziente e la paziente avessero bugiani, c'è chi facesse bugiani, non è che si avesse essere da forza e sostenere loro il loro lavoro. Also, qui sono cause concrete, qui i giudò, fai spassaggiate, in la caffetteria, poi brin caffè. Mi c'è tanto di anni, ma semplicemente per svii, a mira.
0: I seggi in una partizione un po' speciale.
1: In quella partizione dati differenti persone che fanno un lavoro, forse un speciale, forse che sono in altre partizioni del spitale. Also, io ho una persona che viene con chance di terapia, io ho una persona che fa terapia di musica. In quel senso, se forse bostava sci di longe o per di prendere non si cisco io. Io credo che in questo la partizione mostra che scolio, non che va alla fine, non che abbia triste, greve, stier, lo vedete in questa volentiera partizione, perché lei ha un po' altre facette. Also, io vengo a ris, io vengo a cantare, faccio musica, io vengo a spass, ma non abbiamo buoni discorsi, ora è quella partizione.
0: Da sia in prima visita con volontaria si ricorda lei un bain.
1: Io vengo al corpo, dause le scalce, corte vonchi su un'entrata in stanza. Aber in quel momento va se viu che les fa e mi c'è casa vina vone quei.
0: A disa se gli quel spunta ad entrare in la combra de dina paziente è un nozbo de vantau.
1: Mi c'è visite pus poi Daniev in sfida in battacor dina Daniev.
0: Quei che procura per battacor il fac che la sa mai propri che specie è la de vos la porta.
1: Si è in viaggio, si è in buon viaggio, si è insomma in visita, si è in cincia, io sai, non è mai proprio che specie si mai. Io ho semplicemente una specie, insomma una specie. Io ho anche un plan, se non si fa una visita. Io sono semplicemente in viaggio per tutto quello che si sa già, per tutti i discorsi che sono forse venuti, per tutte le tematiche. E io provo la dignità di sentire. Al vis-à-vis, dann probably dina scheint ich con certe strategie della comunicazione te dem flao lesel la persona raccontarsi cioè nel pitos bocca so quei scheint ich in codins in te in palpa pas per pas el discours.
0: Riccarda Florinet entra bo in quella stanza con la tematica della morte il ciao.
1: Io so metto forza e bo si fece e il sentimento che usi una persona malzona, questo è un buon tema. Io ho contatto con persone che sono in una situazione straordinaria. La morte è semplicemente una parte che è collegata con quella situazione.
0: Alla morte è quella che l'ubesci da esperti in casa San Flai in tematiche più profonde ed esistenziali.
1: Jetzt forse gli aspetti che vengono l'onda che il discorso va più esperto e più profondo, che trova buone regole da voi, non ti. Chi viene a Boga un cianciao dice intorno alla boia che non c'è un mobile che va relativamente esperto, forse è profondo, a sin temi importanti. Also es molt ok, buma e farmacia. Aber se vens an chöivel discurs cu Laura. Ins drove ja schon tek in moment per am prende de knoscher in lauter. Forse de reins in lauter chiose ka. De forse de da risposta interna tot les demandas kin sa, che fa quella persona ka vol quella che do si o musaz choi. Cu quei tot lus klar. Lu vai alti sperz in autres tematiques.
0: In media stat Ricarda in tocca duas uras tier in pazienta, tot tenor energia a besegns de la persona. Durant quei temps, emprova la volontaria de senti, si dat forse in tematica ca schmacca, si desen si cecca portas levgiament, ad eta dat ampligia vis, magari fec concrets.
1: O zulet che astem boi fima, la mondi o son schon stat differentes gades cui antir, lec lu giu, avon al spital, el cantun de vos tier alla garage, ne. Also c'è chi fece dina una vonca io mondo io dina c'è asti un fa da del si c'è del bien adiez prende una dina tutti in conto se di quei con avri in fini astri ni svida in de boiber ni mettere il plumaccio in tec push poi meier di da quelle scause
0: a lupre nella cumiau a cun io da stanza sai la che quei incontri vin forse a resta unix
1: io vesel se vens las persunas mo ina gada, sil pli duas gadas, perché in sempre mai bu pli dic sila partizion aldo. Ad in quel moment vali de fa quella relazion, per quel moment de ve ina base de chanchain con lauter, a di sa di esser ina gada che ein forza duas, trei si amnes lau, ab lu ein forza ina gada visetas, qui io son d'entorno, che io vesel ina tocca duas gadas, las persunas. Ad io ai, son es un stade ter persunas, can lu dece mi, proxima jamna sono io pubblica o l'uvesa sti pubbli mai. Quel momento che io venio il puspeo dalla stanza, mondo vermene sapientiva, ma il puspeo nella stanza della stironza, se prende il momento temps, per me avanti io mollo il puspeo alla proxima. Aber plus avanti venio o delle visite che va ben con me. Quelle sono dine che intec che studiate lo forse più dice su enter e tutte quelle persone che non mai avevo detto che alla fine della vita che io faccio lo senza voler al pass vittir mai si mai avete naturalmente esce le sempre giovane che io che da ciò ne da studiami io credo che se c'è il resto da mince visita proprio quelle che in su enterini dus diese una mi adina che ho patrato il vitlonder lo faccio in per patrato scrivo quelles abbia scrivo il bossi mincia da mincia visita in Sicilia.

0: in pacient a decce von in temps rimna bia bia las regurdientes durant la vita, perché quelle regurdientes è l'aventura de test de vos moments.
1: Io si immagina l'ina spezie da gronda chaminada fulanada con massa cruna splica plainas.
0: Fulana quella di ne miracle segi pulit plaina. Un buon esabiales regordiences. Perché vide quella sa stilo quasi sco studia alla fine della tua vita, perché ti es dialu in quella situazione che ti sa forza bu fa attivamente pli certe cause, se cioè che le regordiences. Nu trescen de.
1: A quei malec della chaminada, della riserva de biales regordiences, quella meina a vos nustia Ignazia Graf Giger, nostra cironza specializzata in palliazione, che da curza faccia indipendenta. Sco coach lavora el et nord divers concepts. E l'idea della cira totale de si Alessandro splaseggia via den quei eter personas che in buon in una situazione palliativa.
2: Quei betrat fascinese schon einmal se de forse fa effect pi paul a bu per la fin de la vita. A importa di buono che ti ha es quel concept va per mai adina.
1: In survecca la porge in sia pratica de coach indipendenta e la palligrafia.
2: Also der Kurs der Palligraphie in der Wurde-Biografie la fin de la vita, quei aspekt important, wo de quei point de vista, mir ist natürlich mein Autor, an was sie la vita, schnuss du es mir ein, an was sie la vita, klar, nicht so in meiner Knuss essen, aber es ist das Propi per Charts, ja, ich habe la devose Phase, ich habe immer an was, weil ich so eine Ola devose Phase, die ich bo, in einer Form chronologica, in quei Sinn, quei date bo in Codijun, quei date bo in Knet, in einer Mappe, per quelle Eistö essen, delle Habilitate, wie es gestern seine Fortune blieb in quella Form.
1: Schon confundasse a firma a Ignazia Graf Giger, voulio reunisse as experiences e la palliazione a sia lavoro de coach.
2: Per casualità, das un codis, da Sabrina Görlitz, che pusheva quella palligrafia. Allo sono di auide, fa la scuola, tra quella qua immediata, con stau per me, was wie quei, exact quei che level, a dos con fa so se setz, a quei scosta auch klar per me. Quei miri oder Begehrenzen nehmen, aber mir sehr klar, quei in Produkte nische probabel fetch, aber quei zitje fetch spezielle dine Promoit zitje fetch kommentieren, da den immense Honor zitje fetch in Teams, die erste so ein Kameran Rossi la vita, quei eben einfach per Essenzes de la vita lo.
1: In a palligrafia se compone moda d'ancina spaginas, e alla negina pretensione di essere completa, ni da curcla tutte le tematiche da dine vita.
2: Die war per un dra quei che stau a de sie le essenze che experience forze speciale che betrat speziales fa no quella persona a de va propri persona inter quella persona sa un inagada verbalizai a venu diu a de ven un dra in quella forma che scrive il sie.
1: Per creare una palligrafia dati quattro passi. Il primo termine è non legions.
2: Poi è importante imprendere di conoscere in lauter, poi è tutto flessibile. Se lo interessa, se non dina di naia, tutto in bocca, che io metto lavoro, ne conosco due, poi va a bocca. Ma in primo sono tupada, io mi dina di dita la persona scottata in quella situazione, questo è importante.
1: So entro quei primi incontri, se la persona ha una vongosta di creare la palligrafia, viene il secondo termine.
2: Io mi spero so, ho fatto quel discorso, e quel discorso prende sì in audio, e quel va circa un'ora e mezza massimo, ma è la fine mira. Quel è flessibile, ma la fine mira è da tenere in una rama, perché se diventa praticabile, però mi stai a svarci.
1: Quei discorsi da circa un'ora e mezza è un discorso manau, può semplicemente in invitare a quint'acqua che venga stando a me. Le domande centrate vanno alla cerca dell'essenza di una persona, di questi momenti clave, di quel che fa o ella.
2: Da c'è essere l'ors, c'è fuggesse esatto tutt'ina, c'è fuggesse bupli. Di va di una persona c'è stato lui importante, c'è affaccio lui. Chi è io in quella direzione, che dipende dal contesto. In quel momento è proprio se senti più in vita, e va per quel momento. C'è agitato in quel momento. C'è consigliato a voi beati, per esempio, a svegliare in suente, c'è consigliato a delle, anche voi il punto di vista. E qui, naturalmente, ho il punto di vista del stile della vita, è un po' speciale. Thank you.
1: Con quel materiale registrato si mette Ignazia Graf Giger al lavoro.
2: A lei dipende di niente che c'è situazione che la persona è, quanto presto fai. Abbiamo la scelta di fare in giamna dove è scritto qua, qui da lo schiena in primo spazio.
1: Il scriver qua in primo spazio è in giena lavoro di redigere le informazioni in una forma letteraria, ma bene se il pupì si sente nel splice con quella che la persona apriu il in bocca.
2: Sie probieren in Lugatsch Blidau, und dann probieren die Schaschiebeine, weil als Bleiz der Person ist total. Also, qui ist das Schuldi, quelle Person.
1: Con quei imprimi sbozzi rende la paligrafa per spettare sul cliente, sia clienta.
2: E lui, il mondo è legge l'avanti, non troviamo senza scurreggio, forse se un venuto in mente, se c'è quella persona, ni magari sei tutto che ho capito, se c'è fallo, in tutto caso, è possibile da fare correttura, per ogni negato, Patrlaggio Londor Chile si dedica alla biografia, conto esemplari sleva, se da scia c'è qua.
1: Il fatto di dedicare la paligrafia ad una di più le persone, quei giri a sapere quinta con un visavi concreto il ciao.
2: Gesti, se sono sbogati in asni, in ai coieni, lo sto sbo, dedicare a citi, aber ai fauni, ragazzi, ai. Allo, mi è un enegli aspect, in quella situazione, alla fine della vita, che ti ha sbobbia possibile da splida fai x, citi, ti ha la possibile da creare, citi, ad acqua e vina vona. Il cristiano ha un enegli possibile da venire in in attività. In se bumo mezzo il smeonzo della malzogna, ti aspo spai tutto in la possibilità. Ah, io vai in irte spirtale da davina von.
1: In agacca le adattazioni e correcture in faccia, che tettel a maleggi della cuviarta in fixai, ma in la paligrafia stampata a con quai arriva è il quarto de vos pasta la lavur della paligrafa.
2: A lup è la soldata. Letzte sei es fetch fetch gut, da quei eintig dependent de la Situation, aber letzte proprio esser che porta speraso, finiu dir mit quei ne schine mappa, porta speraso la quantità de che quei eisi, es nu serenc co diu quei projekt.
1: La paligrafia che Ignazia Graf Giger surdat vuol bu esser in rimnada modo bi als moments, ne schi zon in idealizzazione de dina vetta.
2: La paligrafia ad è mio male del cristiano della logoterapia è il greve è si meins staus schi importanza la vita aber quei vai schon presenter è da bo valetta co bien schliet piuttosto di neuenstei il punkt mach ganz della vita a quei che quei kins capesch magari per retrospektiv
1: in quei momenti marana vos quin sa kin se sample il vos capitel della vita terrestra sa il formulare la cna vita ed ein sentimento controlla ins formulesche lachne verdad ins meta paese sin quel che stau important per ins quel ca daula direzione lachne vetta
2: quella paligrafia quella vol bo esser la super verdad quasi la mein la verdad de quel cristian quel moment a l'idea è schon de da in quel momento una la persona in tec controlla quella abilità da si creati c'è un inegada in quel sen controlla.
1: E la logoterapia, tenor Viktor Frankl, la base della lavur de coach di Ignazia Graf Giger, la vai consum per ancora in sen, causa che sa forse per fare la retrospettiva. In avetta plai in sen, sto buex non essere in avetta, ma con moments de ventira. Il formulà ad un dra il spial, sco e il sgrefs moments, sapi procura per pace a consolazione. Tene in teme un cines essenzas ed un cines messanis da dina vetta, sapi da bia alla persona che dat vina von la paligrafia, scoia a quella scracciai vanella.
2: Quei vini per charts, che certes causes an giù in certa montada. Jetzt credo il gran benefit de di scina reflexion dem rana vosa un ina gassi la vetta. Per quel che ciò che magari vengono di amassa scena per se stessa, se che vai per so entrare da colidiato quella scena, se lui dati tutto in un antico, questo con un film, al magari fa già per la fin send cuti as cuti mette spuspe tutte le scene insieme
1: ad il pibi per ella segi da se mi dà la veste di una persona si lacci na vetta
2: so cazzi ci che di ma mo io vete a sci postada spettacolare interessante ti via un scriver si ti ti lev il pibi sti sa svai per quel colus sti tutti nina musa questa mi in prima paligrafia sta usci in una situazione a sentali. Oh, io vai buttare ciò che vai di tondo rugiana a quei di grandiose.

0: Don della Marella de Dots, la tschunavla emissiun de dina serie dedicada alla mort. Als wenn uns da duas pinches investes de personas che fan parte del gran orchester chi trova per accompagnare una persona che in siu de vos capetel de vetta.
1: E trova mincia registrach in a gada pli quelli, in a gada pli bian lauter, aber perché detti proprio il concert, perché funzionesce, trovi tutto.
0: Ils duas instruments de quei orchester che nous vain udi wazza in Riccarda Florinet, sco volontaria, presenta ella in su intermiesia di amna e la stazione palliativa del Spital Cantonal a Quera. Lo vain us edis curiu con Ignazia Graf Giger, Cironza, ad api curte coach a paligrafa.
1: Ei trova fetch biaia per cui funzionesci. Ei trova magari bu bia, aber ei trova tutz co.
0: Sco dietch, i data un massa auters registers in quei orchester della cira complaina a complessiva. E gli articoli di quella marella hanno fatto, per esempio, in contrasto che Bertile Giossi ha già fatto con tre sons con miedis, cironzas e cionz. In film intitulaus Bun en fin la fin. La producente della marella è scoadina Anna Srarda Campel. Mio nome è Astrid Alexandre. Grazie per vostra fidelità, vostri sons e stai bene.

0: Attualmente il studio ossa la redattura da quella serie da Marellas dedicata alla morte Bavegna a Street.
1: Grazie.
0: La morte ossa forse becci il tema, il pile per becci totes e tots discorren cugent dalla morte. C'è las reactions, citeast sruania fina nossa, la Marella da dozza già la cingiavla dalla serie.
1: E quindi in integrare da Ginevra, perché senti ci l'angista violente da quella tematica, ne abbo cosa tatla, quello centro di un radio, ho scrivo buex nome mi, hei, vai, Claudia tatla. Pil plis rovenian spie piuttosto 300 persone scan qui tau interessant, ni can stadas commentadas, alle tematiche se ne toccano di stadas vegi diverse, se si è dati si gire auditura scan forse tatla o con gost in emissione o in altra bo. E già posto è buona serie, ne can stot tatla tot per venire su enter, ma va in massa zot capitals del gran tema della morte, abbo per tornare a te domanda per una il tenor generale delle reazioni è piuttosto quel super che viene discurivo il giro prima della morte già ecco già è FHB per c'era finale per tocchi non stozza mince ton fai semplicemente credo bene da due di che non si può per sulle concerti domande né concerti esperienze
0: Ivan invece è stata la cingiavla emissione voglia ad avanti con la serie.
1: Io vai solo a continuare perché la tematica è così grande che avevo un'impressione impressione di aver raccontato a fine quella serie, ma ho dato si ieri una pausa, ma che avevo perduto da mia prossima Marella gli atton, PMRA, c'è che c'è bella. Io vai solo a imparare temi del ciao di questo che ho avuto in sessione, sono fatto la prima mese data di Lyon, a per capire di essere temi, non chi trova se mi ha un po' di più tempo per inflare gli altri, per suadere gli altri da stare a raccontare.
0: O sunt fast, quanto te ne marvellas? C'è tema sfis anche lì?
1: Io che sono già più amico, se ti ne puoi poi vedere a cercare, dove andare su enter, ancora hai la comunicazione con olmes de persone defunte. Cioè che biars hanno forse il sentimento di vasei segni de loro defunte. Biars discurren con els, biars demandano per sostegni, cusel, e cioè che già è sempre mai nella natura del cristiano che vuol mantenere una collegazione con il ses. E poi è ben flau persone che gin essere in comunicazione con le olme, pia che buon modo di scuola con le olme, so ben che sorvegnano i messaggi. Aber tocca noi, se mi dicono di quelle persone, vorrei stare a discorrere con il microfono, ma che questo è un tema che si dice a discorrere con Olmes, non so i messaggi di Olmes, ma forse si sta trattando in gestione per inutile. Aber che fosse ieri un tema che interessasse, perché io avrei qui avrei quentel da qua, il mio contorno, in tutti interessai, volessi un po' di gente vedere più. Interessante, ma ne usai la scienza che non c'aveva a affrontare seriosa, ma in quella tematica, also, ti vedi questo ieri un tema che ho via un po' da del tutto.
0: Hast du ein anderes Thema an Testa?
1: Ja, also massa, aber ich diskutiere jetzt gerade über den, der kein Zweifel nun nach, il eleger set il moment der letzten Mord. Questa è la tematica suicidi, se capisce, qualche svenzia è fatto violento per questo che resta una voce, aber io vai per eutanasia, più per persone che decidono senza, hey, o se si per me bien di di, in una tendenza che cresce, a gesto in Svizzera, dati c'è una specie di turismo dell'eutanasia, se vuol dire, cioè persone dell'esterior che vengono che a morire, perché che è possibile, e come se è in basenza, forse in sviluppo della società, in una nuova definizione di ciò che una morte digna è, avrebbe e che ho avuto miseria di fare gli altri che discorrono delle loro esperienze. Aber ja, questa data forse sul Stato, non scuola di una chance di avere discorrere come è da quella tematica e da quella della comunicazione con le olme, se hai bisogno di dai parte, scrivi, telefonai, c'è e di una.
0: Allora, sì, ma quelle due emozioni potenziali è la fegna?
1: La fin finale sto a dire di un'amore con il mio producente, forse di ele, in giro mi è osesi un'intica vonda della morte. Tema svesso in mince caso in massa, ma interessa per esempio il cordoli tra animals, nuov studi di muos anche il cordoli, also la malincurata, è buon si c'è sul letto ma in human. Lo fosse interessante se facente col faccio che la morte è da dina varza, anzi c'è chi non vuole forse stusciare bene, intega un tabù, ma da c'è la varza in vero boom di crimis, di podcast, di true crime, più la morte, curiosamente la morte violenta, fascinante è, l'audessi è il tema femminicidi, se capisce, fece attuals. In altro tema è morte da amministrazione. Ci cascano giù da se facciamo con quei temi, sa, da ciò che ho di scuola, credo. A me interessasse è da dare un sguardo in certi trends che si sviluppano. Ine, per esempio, è da trasformare la cendra, da dire funghi in fitem, da so intervenire in io da quella cendra, in rincia, in accadena, c'è adina. Ni, per me, usa più irritante quella nuova possibilità di creare con l'intelligenza artificiale in avatar, con l'apparenza e con la voce del defunto, quasi scopo per continuare ad avere quella persona in sia vita, a quella è massa di domande etiche in quel connesso. Ti vedi, mi è lieta con idee, se è un lunga.
0: Anz, lasciamo fare la sorpresa, basta vordagna con c'è Marellas, ci te turna ziglia ton, pil moment, dati la possibilità da parlare online, tot las empremas cinque parts da tia seria, grazie per la visita in il studio a Street.
1: Grazie a te.
0: Las Marellas en ir publiceidas in la nostra audioteca online.
2: La Marella.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. Usci varia, scola vita.

0: Per vus, al puls dalla musica.
1: RTL.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja er l'ultima vusch, c'un giunno travaja püs ot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, suria.

D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.